0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:59.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 4:01.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Grazie a tutti.
1: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Aldo, sta arrivando l'estate.
2: Gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
15: Carrefour. Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
21: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
22: Deghi trovare il prezzo migliore?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Deghi scegliere, cliccare.
22: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Sorriso!
13: È il momento di... Ma che bella giornata!

Uè come la bala ben quella lì, uè come la bala ben quella là, senti come canta l'Aurelia, l'Aurelia, tutta la sua... aspetta, Friuli, come si dice? Friu, quella roba lì, insomma, adesso capirete, però non mi viene il tempo.

0: Sono una friulana.
1: Friulana vera.
0: Friulana vera.
1: Come si dice la
0: friulana? Ciao, caro.
1: Ciao, è la dentiera, però, Aurelia, te lo dico sempre, dai. Si sentiva che farfugliavi un po'. Anch'io quando lo metto la dentiera è un dramma, ragazza. Signori, buongiorno, siamo qua in questo lunedì 8 di giugno per vivere la prima parte del mattino, un mattino che un bel mattino, dai, sarà una giornatina baciata dal sole un po' ovunque, anche qui a nord-est, finalmente, dai, le giornate si stanno sistemando, chi in vacanza può godere naturalmente del sole, dell'aria buona, divertitevi, ricordatevi di noi, insomma, siete portati a Radiolina, a parte che adesso... Se vi spostate, ci ascoltate all'app, insomma, in qualsiasi parte del mondo, anche se andate all'altra parte del mondo ci ascoltate utilizzando l'app di Radio Sorriso. Vabbè, lì, un po' di quotidianità con la vostra radio del cuore anche quando siete in vacanza. Un pensierino per noi lo dovete sempre fare e avere. Hola! Siamo pronti con l'oroscopo, tra pochissimo, il tempo di una canzone, dai!

Face su Radio Sorriso, e adesso partiamo con l'oroscopo del giorno. Primi tre segni: Ariete, avvertirete un po' di pesantezza a causa di Saturno nel segno. Per fortuna la Luna in Pesci porterà qualche sprazzo di sereno che vi conforterà. Tenete a bada la vostra suscettibilità e incapacità di mediare con le intenzioni del vostro compagno. Toro, le abituali occupazioni potrebbero essere noiose, ma se ci mettete un po' di creatività potrete renderle più divertenti o almeno passabili. L'amore per i cambiamenti, senza i quali non provate entusiasmo, non dovrebbe essere un ostacolo. Gemelli, dato che anche nella fitta giungla degli affari riuscite ad orientarvi già bene, più di un avventuriero deciderà di seguire le vostre orme. Non temete il confronto con gli altri in questo mondo, uscirete allo scoperto e magari qualcuno vi noterà, forse per la primissima volta. E adesso c'è Roberto Tagliani, certo che c'è Roberto Tagliani, con Ilter Pelosi, e questa è Abbracciami.

su Radio Sorriso alle 6:30. Andiamo avanti. Il segno del cancro. L'inizio della settimana sarà sotto la protezione di Mercurio. Gli affari procederanno bene, le entrate saranno niente male. Gli incontri in agenda proficui. La Luna solleverà bisticci in famiglia con le donne di casa e Venere attenuerà l'amore fra le coppie datate. Leoncini, vi attendono momenti molto dolci. Forse non ci saranno passioni ardenti, ma in compenso potrete contare su un'intesa piena e sincera con il vostro partner. Venere vi spingerà a cercare soprattutto la fiducia e la comprensione della persona amata. Vergine, conti e bilanci preventivi vi impegnano più del dovuto e voi non vedete l'ora di terminare per pensare a qualcos'altro di meno laborioso. Dato che nell'animo vi sentite leggeri, non assumete ulteriori impegni, ma dedicate la serata solo ed esclusivamente a chi amate, ragazzi.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
3: Non senti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più.

Camilla Maris, questo valzer lento con Ciro Facchin su Radio Sorriso alle 6:42 del mattino. Allora, un saluto ed un abbraccio lo mandiamo a Mieri, ma è finalmente finita, è finita la scuola. Passerai o sarai rimandata a settembre? Poi a Igor. Caro il mio bel ometto, il capitano e la sua ciurma ti augurano un felice compleanno. Tanti auguri Igor, ci aggreghiamo anche noi di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Quanti ne fai? Sono tanti? È importante l'età o sei ancora un giovincello? Andiamo avanti, va con l'oroscopo. Bilancia, periodo romantico per tutti voi, ma ancora di più per i single. Sarete presi da un'improvvisa ansia, da una grande voglia di abbandonarvi ad un sogno. Farete di tutto per trasformare un breve incontro in una vera e propria storia d'amore. A qualcuno l'operazione riuscirà. Scorpione, questo giorno vi ammanterà di fascino e di seduzione, tanto che riuscirete a persuadere chiunque ad agire come voi desiderate, un potere quasi magico che tuttavia dovrete utilizzare con equilibrio e molta discrezione. Solo così il successo sarà garantito. Sagittario, la fantasia sarà la vostra alleata più preziosa, ve lo garantisce Giove. I colpi di genio e le soluzioni brillanti vi verranno con la massima naturalezza, tanto da suscitare qualche invidia. Privilegiati dalle stelle saranno coloro che operano nel settore artistico.

gli strumenti per ben figurare, è inutile mettersi alla prova. Tanto più che un fallimento non è certo quello che andate cercando in questo momento. Allora, l'acquario, vi sentirete pienamente realizzati nella sfera affettiva. L'amore del partner aumenterà la considerazione che avete di voi stessi e manterrà umore e morale a livelli altissimi. Se avete una storia d'amore felice, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Pesciolotti, la serenità che vi accompagnerà oggi, grazie alla luna, vi aiuterà a sciogliere i problemi di questi ultimi giorni. Se siete in cerca di un lavoro, bussate ad ogni porta, in amore realizzate quel sogno che non avete mai esternato e che è sempre vivo nel vostro cuore. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento tornerà domani, naturalmente qualche minuto dopo le ore 6, come sempre, no? E adesso mi sa che è una canzone di Julio questa. Sì, sono un pirata d'un signore professionista nell'amore. Valentina, questa è la versione di Valentina e Andrea Fiori.

Weyla, se stiamo bene insieme, l'orchestra di primi, no, ladies and gentlemen, mi dica, si va, si vola verso Miami con Roberta Cappelletti ed è con la nostra signora musica da ballo che chiudiamo questa prima ora di Ma che bella giornata, ma che bel lunedì giorno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:03.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Una buona giornata, bentrovati con l'infotraffico. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Il tempo di percorrenza stimato è di 22 minuti. Code anche tra Monza e Sesto San Giovanni. E sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 22 Brennero-Modena, coda di 2 km tra Carpi e Bivia 22 a 1 Milano-Napoli per traffico sostenuto. Ci spostiamo infine sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra Fine Complanare e Portonaccio per traffico sostenuto. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria,
12: la più buona perché è mia.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
18: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?

0: Sempre su Radio Sorriso, 12 minuti dopo le 7 del mattino, ma buongiorno. Sentiamo l'energia del Cesarotto invece, che secondo me sentiamo.
1: Buongiornissimo capitano, insomma. Buongiornissimo Sorrisini, dai che è lunedì.
0: Insomma dai, è una via di mezzo. Va bene, grazie a tutti quanti voi che state scrivendo, state registrando, utilizzando il numeretto magico. Dico magico perché ogni qualvolta lo digitate si apre qualcosa di veramente magico, stupendo, bello, no? 345 48 45 663. Un mondo musicale sicuramente, ma anche colorato volendo. Dai che la volta buona. 345, lo dico a coloro che ascoltano e mai l'hanno digitato questo numero, mai ci hanno provato, insomma, a lasciare un messaggino. Provateci, lunedì 8 di giugno, porta bene questa data. 345 48 45 663. Solito pensierino per chi è sul posto di lavoro, che è ancora qualche settimana avanti prima delle meritate vacanze. Dai, tenete botta, noi siamo qua soprattutto per voi. Siamo qua anche per coloro che già ci stanno in vacanza, magari con i nipoti, insomma, questa armata di nonni che non si tirano mai indietro. Che si occupano dei nipoti, oramai le scuole stanno finendo, sono finite, insomma, e si occupano per quasi tutta l'estate, naturalmente, dei nipoti. Dicono i figli: mi pagate il soggiorno, io vi porto i figliuoli, vi porto i figliuoli in vacanza.

0: Sì, su Radio Sorriso, Linda, Linda, bella Linda. Aspetta, perché Linda racconta della festa della via lì in Pordenone.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Sì.
1: Ieri c'è stata la festa della via, ci siamo divertiti tantissimo e stancati altrettanto.
0: Avete mangiato e bevuto.
1: Ringrazio tutti per la partecipazione. So che qualcuno ascolta Radio Sorriso.
0: Sì.
1: E avanti tutta sempre, siamo grandissimi.
0: Che bello, vedi, c'è ancora chi fa queste cose, fortunatamente le vie che si riuniscono, mangiano assieme, bevono assieme, ognuno porta qualcosa, poi ballano assieme. Ha inviato anche un video, insomma, solo a mio beneficio, vedo qua, si divertono, si muovono, però questo è il momento nel dopo mangia e bevi, perché si muovono come dei tarantolati.
2: Radio Sorriso.

e poi l'immancabile Alberto alla provincia di Vicenza. E adesso io volevo parlarvi, so come la pensate voi, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi e i carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio ai carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,91 per la benzina e 1,98 per il gasolio. È troppo ancora per me, non lo so per voi. Cosa ne pensate? Ma dovevano abbassarlo? Adesso come siamo messi? Triste. Sul diesel lo sconto è dimezzato, per benzina e gasolio meno 5 centesimi. Ma a quanto la fate voi la benza? Così tanto per sapere in giro. Qua a Castelfranco è da, questi sono i prezzi in giro, eh? Siamo sempre lì sui 2 euro.

0: mi scrive: buongiorno Joe, per quanto riguarda i carburanti dobbiamo abituarci, questi saranno i prezzi d'ora in avanti. No, mamma mia, no, non voglio pensarci. E beh, sai cosa faccio io con il TFR? Mi compro la gondoletta, come cantava qua il mio amico Gianni Dego, e vado via in gondoletta. Così, solo con la forza delle mie braccia. Quanto può costare una gondola adesso? Dico io. Ci vuole la patente per... ci vuole sì la patente, il brevetto. Ma qua, l'idea, quanto può costare una gondola? Adesso io mi rivolgo agli amici veneziani e a qualche gondoliere che sicuramente sarà all'ascolto. Così, di seconda mano, tanto... Che sogni!
1: Radio Sorriso più giovane!

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.
9: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

Simona Group, il duello, si intitola e dà l'idea di un duello questa musica, no? Va bene, dai, sono le 7.40, siamo praticamente agli sgoccioli, alle ultime battute, insomma agli ultimi 20 minuti, insomma scarsi di Mattina Assieme, questo lunedì 8 di giugno. Giovanni Zani, diretta, siamo in diretta tutte le mattine, domenica compresa. Che bello, 345 48 45 663, la linea super diretta con la vostra radio del cuore, la radio più giovane che mai.

che a Sofia ritrovarmi tra qualche mese per le 7 e le 8. Ciao Gio, oggi è l'ultimo giorno di scuola. Fino a settembre non mi devo più alzare per portare Sofia. Non è Sofia, quindi. Beh, Sofia mi ascoltava con Pier Colle Beato. Brescia? Ma il cognome Colle Beato è un paese in provincia di... non riesco a capire perché qua abbreviano tutto, insomma. Va bene, comunque Pier, Sofia, io vi abbraccio, spero tanto di poter esserci, chi può dirlo? Potrebbe prendermi uno sciopone... Qui a settembre, speriamo di no, aspetta che tocco i gioielli di famiglia, la rubinetteria, ma sì, dai, sarà senz'altro così. Grazie a voi, insomma, per essere sempre stati così carini e gentili di esserci ogni mattina, come tanti, insomma, farvi accompagnare nel vostro tragitto. Va bene, dai, ore 7:48, andiamo avanti con la musica, sono gli ultimi gettoni, adesso abbiamo Rita Braida, momento Kizomba.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

anche su Radio Sorriso. Saranno belli gli occhi verdi, saranno belli gli occhi blu. Ho finito, ma tornerò domani mattina come al solito tra le 6 e le 8 qui su Radio Sorriso per un'altra puntata di Ma che bella giornata. Questa è l'ultima che vi metto, una bella combietta con l'orchestra, con che orchestra potevo chiudere?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
10: Sono le 8 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto. 6 i capoluoghi coinvolti: Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Sfida su MPS nel risico bancario, da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, OPAS da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Monte Paschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto Gran Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev. Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV-Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Deghi aprire la pagina deghi.it.
22: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi deghi solo cliccare.
22: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non si credi.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
25: È il momento di A Pieno Ritmo.
26: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

siamo partiti alla grande per questo lunedì con Anna, l'orchestra Paolo Bagnasco con la voce di Mary Merolla, edizioni classe 1 che ringraziamo. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo, si inizia con una nuova settimana insieme. E allora 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto per raccontarmi magari come inizia questa nuova settimana insieme. Dai, raccontatemelo, magari siete in vacanza, magari fate i nonni e quindi avete i nipotini, o magari state andando al lavoro. Raccontate la Radio Sorriso, intanto partiamo con una bella mazurka.

Fabiani con Santa Allegria sempre qui su Radio Sorriso. Io vado a salutare l'amica Stefania da Spresiano. Ciao Stefania, che mi ha detto: tu mi rilassi. Oh, che bello, che bel complimento, grazie mille. Ti dedico il prossimo brano come la tua richiesta. Arriva Marco e il Clan con Tu sei la fine del mondo. Do il buongiorno anche all'amica Luigina da Morgano e non solo, anche all'amico Daniele. Poi ora Daniele tra poco ti vado ad accontentare. Subito dopo invece saluto l'amico Valerio che mi richiede Anna Maria Allegretti con Libera, sempre qui su Radio Sorriso.

Marco il Clan, tu sei la fine del mondo sempre qui su Radio Sorriso. Ne approfitto per andare a salutare anche un amico, l'amico Edoardo, che sta per entrare al lavoro ma voleva ascoltare un brano proprio di Anna Maria Allegretti. Allora Edoardo, lo dedico anche a te, libera assolutamente.

Giovanni Allegretti con Libera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto l'amico Daniele di Berti Paglia che mi richiede al meglio, per iniziare al meglio la settimana, l'energia di Daniele e desideri. Beh, giustamente, perché bisogna iniziare con la giusta energia. Allora Daniele, tra poco ti vado ad accontentare, e subito prima invece accontento chi mi richiede Giuliano Facchini con il Gavetton, due brani che ci faranno iniziare bene questo lunedì mattina. E sì, perché, come dire, dobbiamo iniziare col piede giusto, perché c'è una lunga settimana da passare insieme su Radio Sorriso.

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Negoglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che scappare.

0: a ridare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non devi, non ci

0: arrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È iniziato l'incontro. Gancio destro.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Rossella Ferrari e Casanova con Sei la fine del mondo, sempre qui su Radio Sorriso. Si continua con una bella tarantella, Gennaro Ruffolo con Tarantella di Calabria.

Luca Bergamini, Fuori di testa. Questo è uno dei brani che parteciperà proprio al Festival di San Liscio 2026. E lo sapete che Radio Sorriso, dove ci sono queste belle occasioni, ci sarà con un sacco di contenuti che poi vi porteremo. Quindi assolutamente rimanete collegati. Intanto in questi giorni iniziate proprio a sentire i vari brani, sia dei compositori e sia anche proprio delle varie orchestre, dei vari gruppi. Bene, io direi che vado a salutare un po' di persone, perché siete in tanti questa mattina. Buongiorno all'amica di Montichiari Giuliana, e non solo, anche a Nicola di Ponte sul Brenta. Un abbraccio va all'amico poeta Mario di Gazzo Veronese, che mi scrive: il Signore ci ha regalato un altro giorno, luce e colore, ammiriamo la vita, buon tutto. Oh, che bello. E poi buongiorno all'amica Lina di Conegliano, all'amica Fiorella la Mota di Rivenza, che mi scrive: buongiorno, ben svegliati tutti, beati coloro che possono ancora dormire, ciao e grazie per la simpatia. Effettivamente i ragazzi, poi voi correggetemi se sbaglio, perché non ho ben capito se sono finite le scuole o no, meglio, sembrerebbero finite, però questa mattina mentre arrivavo per strada eccetera c'era qualche ragazzo con la cartella, quindi sicuramente alcuni istituti o comunque alcune non sono ancora finite. Comunque una parte, almeno i bimbi mi hanno detto, mi pare che abbiano finito e quindi possano riposare un po' di più anche in questo primo lunedì mattina di vacanze estive. Buongiorno anche alla amica Raffaella di Asolo, e saluto l'amico Mauro dalla provincia di Venezia con questo bel Aligalli, Omar Lambertini, una bella novità dal titolo Ombre e Fuoco. E tra poco avremo il nostro argomento del giorno, oggi con Antonella.

0: ci siamo, arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E io avevo annunciato Antonella, ma in realtà c'è anche Carlotta, che bello. Buongiorno.
2: Buongiorno sorrisini. Buongiorno. Siamo le tue sorrisine.
0: Sorrisine.
2: La bionda e la verde.
0: La bionda e la verde.
2: La bianca e la verde.
0: Portatrici d'argomento tutte e due.
3: Eh sì.
0: E allora dove mi portate oggi? Di cosa mi fate parlare?
3: Hai presente quando conosci qualcuno di nuovo,
0: mm-hmm,
3: e ti viene presentata una persona e scatta la stretta di mano?

0: stringerà la mano in un certo modo.
1: Sì, però a volte l'impressione non è veramente reale.
0: E quindi oggi mi sa che parliamo di strette di mano.
1: Bravo!
2: Proprio di questo.
1: Parliamo di strette di mano, quindi vogliamo sapere qual è la vostra stretta di mano preferita, quella dura, forte, che mostri energia, o quella un po' più dolce, debole? E soprattutto, quando mai vi è capitata la stretta di mano più strana?
2: Eh sì, ad io... esempio, non lo so, vedete questo bel ragazzo, questo bel fustacchione, sì,
1: di nome Giovannino.
2: Di nome Giovannino, sperate che vi venga presentato, già, oh, che uomo meraviglioso.
3: E invece Giovannino arriva tutto delicatino,
2: e vi pone una
3: vedi?
2: Mano sudaticcia, ecco, proprio... molliccia, orribile, che vi fa passare tutto l'ormone.
3: Eh beh, cioè, giustamente, perché Giovannino è così.
1: Giovannino è dolce, è coccolo.
2: È adorabile.
3: No, io sono così molto leggero nella stretta di mano, perché così è. Però è vero che anche io ogni tanto sento anche con delle donzelle, no?
2: Sì.
3: Talvolta senti delle donzelle che ti stringono la mano e te la stringono, eh? Cioè,
2: sì.
3: Ora non è, nel senso, mi ricordo una mia amica che era un po' il terrore perché gli stringiamo la mano.
1: Io invece la prima uscita che ho fatto con mio marito mi stava per rompere due dita.
3: Cioè, ti ha stretto talmente forte.
1: Perché stavamo facendo un camminamento a 14 metri, lui non mi aveva detto che soffriva di vertigini.
2: Oh.
1: E mi ha detto: però ti stringo la mano. E io pensavo, che bello, dolce, romantico. No, avevo paura.
3: E quindi ti ha staccato una mano.
1: E quindi mi ha stretto talmente forte che le dita stavano partendo.
3: Però da lì è nato l'amore, vedi?
1: È nato l'amore.
3: Grazie a una stretta di mano forte. Allora raccontatecelo al 345 48 45 663 oppure
1: 0423 7366 80
2: o 7366 81.
3: Che dire, donzelle, adesso io non vi stringo la mano, però vi offro il caffè se volete.
2: Volentieri.
3: Vedi, alla fine sono sempre gentile.
2: Certo.
1: Grazie.
3: Matteo Tarantino nel mio cuore, e vi aspetto, che stretta di mano usate voi, e soprattutto quella un po' più strana, particolare, magari quella che non vi aspettavate, no?

0: Matteo Tarantino nel mio cuore. Noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso e parleremo di strette di mano, quindi sbizzarritevi al 345 48 45 663.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo. Ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Accetto i rifiuti da adeguarti al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
12: 345
11: 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV-Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sorriso.
18: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ciao patatina!
23: Ciao patatino!
22: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
23: E cioè?
22: Buona, ma non fritta.
23: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
24: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
25: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
26: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
27: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
29: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
30: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
29: Spiega meglio.
30: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
31: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Luca e Blue Moon con Così nasce una canzone, con la voce di Martina. Seconda ora insieme, si parla di stretti di mano. Allora salutiamo l'amico Paolo di Maiago. Buongiorno, mi piace stringere la mano con una certa energia e anche riceverla. Paolo da Maiago, se possibile un brano dei Lisoni dal titolo Il Mulinello. Grazie mille, tra poco Paolo ti vado ad accontentare. Un saluto all'amico Giuseppe di Maragnole, provincia di Vicenza. Sentiamolo, buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Sorrisini, buona giornata, sono Giuseppe da Breganza e Maragnole. Comunque la stretta di mano, una volta quando ero giovane io, miei genitori che vedevo con una stretta di mano, anche andavo al mercato con una stretta di mano, facevano affari,
0: vero,
1: da soldi che oggi le strette di mano non sono più come quelle di una volta. Ciao, buona giornata.
0: È vero, effettivamente una volta con una stretta di mano si chiudevano anche degli affari importanti. Un saluto lo faccio all'amico Marco di Brescia che dice: io stringo la mano abbastanza stretta perché è simbolo di potere, è così, dice. Vabbè dai, ti dedico Manuel Malanotte con Cabriolet, tra poco l'amico Alberto Cervis, sempre qui, logicamente, su Radio Sorriso.

Davide, ragazzi del sole con Balera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare ancora l'amico Paolo di Magnago e poi saluto invece l'amica Fiorella da Motta di Livenza. Proprio ieri sera, avete presente quando in chiesa si fa, il parroco dice scambiatevi il segno della pace? Beh sì, è un momento importante, tra l'altro è vero, lì si stringe la mano a chi si è vicino. Mi sono trovata un vicino che mi ha stritolato la mano, accidenti, non c'è più misura. È vero, effettivamente è un momento dove ti può andare bene come ti può andare male, e se ti va male succede come a Fiorella. Va bene, dai, assolutamente, un abbraccio, però dai, capita, capita assolutamente. Arrivano i Lisoni con Mulinello.

0: Grassi, il mio pappagallo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amico Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo. Sentiamo l'amica che mi manda una bella nota vocale.
1: Mio padre, sì? Con una stretta di mano ha comprato la casa,
0: vedi?
1: Per noi una buona quattro stretta figli. Di mano. Erano al bar e è andata bene. Ciao da Luciana.
0: Dai, meno male Luciana. Si continua con la musica. Maurizio Russo, Notte a Toledo.

Maurizio Russo con Notte a Toledo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora io vado a salutare l'amica Margherita. Lei mi dice: beh, io stringo la mano nel giusto modo, quindi non troppo forte, ma neanche troppo in maniera leggera, per non sembrare, come dire, poco influente. Vedi, mi richiede un brano Marco e Alice con Dolcissima Sardegna. Allora ci immergiamo in questo bel brano e poi tra poco avremo al telefono l'amico Alberto Cervis, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
8: Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Sorriso.
15: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
17: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
18: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
19: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
20: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Sorriso.
23: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ancora più bello questo lunedì arriva l'amico Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno, buon lunedì care amiche e cari amici di Radio Sorriso. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Allora, in questi giorni che è iniziata ormai la stagione dove l'olio extravergine italiano, parliamo dell'olio Acerbis. Adesso io non voglio fare il partigiano, per carità, però i numeri sono lì a dimostrare, e ringrazio le migliaia di famiglie che acquistano l'olio Acerbis, cioè, tante famiglie che ci fanno pubblicità indirettamente. Per noi quella è la pubblicità più bella che si possa avere, rispettando chiaramente il fatto di lavorare con la bella radio che è Radio Sorriso. Però grazie, perché sono in tanti che ci chiamano e ci dicono: oh, sono andato a casa del mio amico, mi ha consigliato questo olio, l'ho assaggiato, e per noi veramente questo è un grande onore. Grazie. Noi stiamo preparando l'olio in questi giorni, imbottigliamo tutte le mattine, la mattina presto, perché il caldo è nemico dell'olio. Quindi se volete prenotare, se avete qualche urgenza fatelo, non è un problema, ma se volete prenotare per avere la certezza di averlo, il nostro olio extravergine di oliva Acerbis, estratto a freddo, da olive italiane. Cosa vuol dire? Che l'estrazione a freddo garantisce che le proprietà straordinarie presenti nel frutto all'origine, frutto che sono leccino, frantoio, parenzana, questo tipo di olive, voi le trovate nel prodotto finito. Ed è per questo che quando voi fate la bruschettina, lo spaghettino del 5, l'insalatina, la mozzarellina, dite: porco cane, che bel tocco di classe, che bontà questo olio, perché è un olio naturale. L'offerta è ancora quella, sono un anno, c'è stato in mezzo una guerra, cambio il governo, è andato su uno, è sceso l'altro, disastri. Noi sempre 84 euro per Radio Sorriso, 6 bottiglie da litro di trasporto, voi non lo pagate. Come si fa a prenotare per giugno o per luglio? 030 68 4408. Imbottigliamo come avere il frantoio sotto casa. Vi ricordo che stamattina tra un'oretta e mezza c'è Miriam con la sua rubrica. Ascoltatela, perché grazie, perché in tanti state chiamando lei per informazioni, che è esperta in bioimpedenza e integrazione alimentare, che tratta di un problema importante: il camminare senza dolori. Quindi ascoltate Miriam dopo, e se volete prenotare l'olio noi siamo qua a vostra completa disposizione.
1: E allora grazie mille Alberto. 030 68 40 408, e poi tra un'oretta invece sentirete la dottoressa Miriam con
2: un regalo per gli amici. Non lo dire a nessuno stamattina, no, no. C'è un regalo per gli amici di Radio Sorriso.
1: E allora chiamate Alberto. Grazie Alberto, alla prossima. Ciao. E noi continuiamo con la musica. Arriva Diego Zamboni con Made in Italy, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Rita Jessi e Rene Grillo con questo bel brano Ancora Noi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi voglio ricordare che sono uscite le date estive di Radio Sorriso per tutti i vari sorrisi in piazza, le trovate sul nostro sito sorriso.it. vi ricordo la prima, il 26 giugno al Tobagi Festival con Alex, Tiziana e Max. Dalle ore 21 si balla anche con i nostri ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Ma tutte, proprio tutte le date le trovate sul nostro sito e non solo, anche su quelli che sono i nostri social, quindi vi invito a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso con 3R e anche su Instagram, anche lì c'è un sacco di video, di anticipazioni, di contenuti. Andate a navigare che vedrete un sacco di cose.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

sempre qui su Radio Sorriso, ci portano al termine di queste due belle ore passate insieme. Tra poco Farfalle su due ruote. Io saluto la Michelina di Cornigliano con Panna e Caffè Alberto Crepaldi. Tra poco continueremo a parlare di stretti di mano, come stringete voi la mano, o magari una stretta di mano particolare che vi ricordate, che vi è rimasta impressa.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio.
12: Affluenza in calo ieri alle 19 per i ballottaggi nei tre comuni interessati. Del Veneto a Castelfranco Veneto è andato a votare il 25,72%, a Monselice nelle 20 sezioni l'affluenza è stata del 31,96%, a San Bonifacio Verona in 18 sezioni ha votato il 25,5%. Oggi seggi aperti fino alle 15. Alla Piani di Treviso si è tenuta l'assemblea generale di Confartigianato, lanciato il patto territoriale al centro dei lavori la questione energetica, il presidente del Veneto Alberto Stefani.
13: Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, no a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il sindaco tratto si è, il nuovo sindaco si è già esposto. Credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini.
11: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Hai fame?
17: Sì.
18: Molta?
17: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
18: Fritto?
17: No.
18: Croccante?
17: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
17: Sì.
18: Sì e no, Fiorentini?
17: Sì.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con questo bel brano. Elena Cammarone, Sei tutto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si continua a parlare di strette di mano. Oggi questo è il nostro argomento del giorno: come stringete la mano voi, ma soprattutto una stretta di mano particolare. Saluto l'amica Luigina di Mantova. Ciao Luigina, buona giornata. Non era proprio quello però l'argomento quindi magari mandami un'altra nota vocale dove ti concentri di più sull'argomento. Un abbraccio a Laura da Cervarese. Vi ricordo anche quelli che sono i nostri numeri: 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Arriva Eros Valbusa con Chi si accontenta gode.

0: L'orchestra Voice con Anime Libere su Radio Sorriso. Andiamo con l'amico Raffaello.
1: Andiamo. Andiamo. Allora, ricordiamo però una cosa: che se vogliono entrare in diretta con noi, possono chiamare anche in questo momento lo 0423 736680.
0: Sì, non mandateci messaggi a noi durante la settimana, che lui non c'è.
1: Chiamate adesso.
0: Giovanino. Dovete chiamare adesso per venire in diretta con Raffaello. Solo il lunedì potete venire in diretta con Raffaello.

0: E quanto gel questa settimana, mamma mia, sì, giovanino, beh, non hai certo. Idea quanto gel.
1: Certo, perché la sera salta, poi quando sì, dopo che hai saltato.
0: Ma penso di aver fatto non so quanti chilometri.
1: Beh sì.
0: Cioè, ma tanti di quei chilometri tra venerdì e sabato che.
1: Ma che il flacone grande. No,
0: me lo sono portato via in auto perché certo. Sono previdente. Io.
1: Brava, fai bene.
0: Me l'ho messo prima di iniziare a camminare, poi anche quando sono tornata. A un certo quello, punto anche per guidare perché non ce la facevo più. Glielo andiamo a raccontare a Raffaele. Che ci sta ascoltando.
1: È pronto,
0: però.
1: Lì è un po' tranquillo sì, con sì, le cuffie. Oggi è abbastanza tranquillo.
0: Secondo me te lo posso addormentare. Buongiorno Raffaello.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Infatti ho detto, vabbè che sono in penombra, vabbè che non mi vedono, però ho un po' di quello che ci vuole qui. Abbandonato, ciao
0: abbandonato,
2: ciao Giovanni, abbandonato qui. Loro, voi dovete sapere, carissimi ascoltatori, che mi illudono e poi mi abbandonano sul ciglio della strada da solo. Così abbandonano, aspetta che torniamo subito e io sono là che piango in silenzio perché non vengono a prendermi i ragazzi e prima mi illudono e poi mi mollano, tremendi. C'è niente da fare. Comunque, a parte queste piccole cose sì. Vostre private, chi avesse bisogno. È il bello, ragazzi, mi raccomando.
0: Sì, è il bello
2: avanti.
0: Della diretta. Ma senti, Raffaello, io ho appena sì. Raccontato, perché sai che io amo molto Vasco Rossi, sono stata ai suoi concerti, sono stata a Ferrara. Per chi c'era e magari per chi vive nella zona di Ferrara, Ferrara era completamente blindata, quindi bisognava camminare tanto. E devo dire che preventivamente ho detto aspetta che mi porto via il gel, quindi ho messo il gel prima di iniziare le camminate e poi anche rientrate. A volte mi è capitato perché poi quando cammini tanto non sei abituata eccetera eccetera, stai in piedi tutta la sera, cosa succede? Che prendi e quando rientri devi guidare, guidavo io
1: certo.
0: A un certo punto sono scesa anche dall'auto tornando indietro e mi sono messa al gel per rinfrescarmi perché avevo proprio male le gambe.
1: Vabbè, certo.
2: Anche perché avrei camminato tanto prima, sei stata in piedi tutto il tempo e avete camminato nel ritorno. La giornata è stata abbastanza pesante, sicuramente. E questo, tu pensi invece alle persone che sono ferme, magari davanti a delle presse o stanno lavorando e sono per parecchie ore ferme nella stessa posizione, ma anche nei laboratori, perché uno dice, ma io sono seduta, non ho problemi. Non è vero, anche in ufficio la temperatura è giusta, però tu sei ferma per delle ore, seduta davanti alla tua bella scrivania, davanti al tuo nel tuo ufficio, poi ti alzi, barcolli e senti addirittura proprio le gambe pesanti, rigide, sembra di avere dei bastoni, non delle gambe. La circolazione rallenta, il caldo poi sicuramente, ahimè, per la circolazione non aiuta, incominciano a gonfiarsi le caviglie. In questo caso, se avete in casa il gel, lo mettete bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba e credetemi, due minuti dopo vi sentite rinascere. Come ha detto Iris, se fermata per mettere il gel per sentire le gambe realmente più leggere, più fresche, più tutto. Amici cari, noi non guariamo nessuno, ma aiutiamo le persone a star bene. Questo lo possiamo dire ad alta voce. Aiutiamo le persone con un prodotto naturale a stare bene, a sentirsi bene, a togliere gonfiore, a togliere pesantezza, a togliere stanchezza, a togliere rigidità dal nostro corpo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, chiamando
0: naturalmente Bergamo allo
1: 035
0: 83
1: 17
0: 91.
2: Ma che bravi. 035 83 17 91. Chiamare prima di tutto non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, informazioni, vorrei sapere qualcosa in più, può essere utile per il mio problema, io sono in piedi o sono seduto tutto il giorno, io ho problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, può essere utile. E le signore che hanno queste problematiche sanno benissimo che il medico, ma soprattutto l'angiologo, dice dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità e pesantezza dalle nostre gambe. 035 83 17 91.
1: E ricordiamo che chi volesse venire in diretta a parlare con Raffaello e magari raccontarci da quanti anni usa il gel e come, 0423 736 680, vi aspettiamo.
0: E vi aspettiamo adesso mentre ci ascoltiamo Lucia Nonelli con Hawaii qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Anche le Hawaii lo useranno il gel?
0: Ma probabilmente
1: sì.
0: Sì, sì, sì, sì, anche perché certo. Sai, se ti scotti poi, certo, ti serve certo. Anche per quello.

0: Lucia Ronelli con Hawaii su Radio Sorriso per venire in diretta con Raffaello 0423736680. Nel frattempo ritorniamo in diretta con Raffaello. Scusate, Raffaello, abbiamo scoperto che devi andare in Algeria.
1: No, spieghiamolo, perché ci stava chiacchierando e ha detto: guarda, più tardi devo andare in un certo posto.
0: Sì, ok.
1: Allora ho detto: chissà dov'è, perché non lo conoscevamo.
0: No, infatti, Giovanni è curioso.
1: Io sono curioso, ho fatto una ricerca ed è in Algeria, Raffaello. È un po' più lontano.
2: Non lo sapevo.
0: Vabbè, dai, ci sarà.
1: Sì, ci sarà.
0: Avremmo sbagliato una lettera.
1: Abbiamo sbagliato noi, dai, sicuramente.
2: Di solito quando posso vado in Marocco, ma vado in Marocco, tu sai, a fare le gare nel deserto, solo per quello. Chiudi la parentesi, non farmi ricordare.
1: Chiuso la parentesi, colpa mia che ho aperto una parentesi che non dovevo aprire, ma parliamo del gel. Questo
2: ma
1: sì che è una bella
2: gel,
1: parentesi.
2: Hai ragione, questo gel meraviglioso adesso con questo caldo che è esploso, che esplode in tutta la sua bellezza, perché ragazzi, se non fa caldo adesso, non fa caldo a dicembre né tantomeno a gennaio. Allora, il caldo va bene, però quello che rovina noi nel nord Italia è l'umidità che rovina le articolazioni, le rovina veramente le ossa. E questo gel cosa fa? Va veramente a dare tanto benessere, tanto sollievo immediato, perché non bisogna aspettare dei mesi o delle settimane o dei giorni o delle ore per avere gli effetti. Subito, quando voi lo applicate, come ha detto Iris all'inizio della trasmissione, se tu ti fermi, come stavo guidando, ti metti il gel, l'effetto inizia subito, senti questa freschezza incredibile, senti questo sentirsi leggeri che ti percorre tutto il corpo, anche se per esempio lo metti solo sulle gambe, tu pensa quando lo metti sulla cervicale, sulle spalle, hai dei brividi incredibili. 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Amici, solo provandolo potete capire perché ho questo amore per questo prodotto, solo provandolo potete capire perché funziona, perché dà benessere, dà sollievo, dà immediatezza, vi sentite rinascere e soprattutto non unge, non sporca e non macchia, ve lo posso garantire, non macchia assolutamente. Questa è una delle cose belle, soprattutto per noi uomini, quando andiamo a dormire, chi ha problemi di crampi, svegliarsi di soprassalto con questo dolore pazzesco, voi lo mettete sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, due minuti dopo è asciutto e vi sentite rinascere. E le signore che vanno a dormire adesso con il caldo, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola, e allora lì bisogna intervenire, togliere quel calore, quella rigidità, togliere quella pesantezza, togliere quella stanchezza, togliere quel nervoso dalle nostre gambe. E cosa devono fare? Dove devono chiamare, ragazzi?
1: 035
0: 83
1: 17
0: 91. Prima però ci ascoltiamo anche un messaggio vocale, caro Raffaello, che è per te.
1: Senti.
3: Ciao, buongiorno a tutti i sorrisini. Allora, ho sentito la pubblicità della BM Steel. Io lo uso da tanto tempo, questo gel all'arnica, ed è favoloso. Favoloso, lo consiglio vivamente. Lo metto tutte le sere e ti dà un sollievo alle gambe che è qualcosa di meraviglioso. Ciao, buona giornata, sono Francesca di Montegrotto.
1: E vedi, poi le testimonianze arrivano.
0: Grazie Francesca, mille.
2: Grazie, veramente. Che dire, io ringrazio tutti, ma quando mi dicono grazie, ragazzi, grazie a voi, siete voi che ci state dando fiducia, siete voi che date fiducia agli ascoltatori, ai nostri mi sfugge, DJ, i nostri amici che trasmettono,
1: speaker,
2: bravo, che non mi veniva la parola giusta, ragazzi, gli speaker, in questo caso la nostra Iris e il nostro Giovanni, per dirvi, è grazie a voi che mi date fiducia. E allora 035 83 17 91.
0: E noi, Raffaello, ti ringraziamo.
1: Grazie,
0: e ti auguriamo
1: Raffaello
0: una buona settimana.
1: Buon viaggio.
2: Anche a te.
1: Buon lavoro, grazie, e buona settimana.
2: Grazie. Adesso, prima del viaggio di ritorno, perfettino, un bel caffè, ragazzi.
1: Ci vuole assolutamente.
0: Devi andare in Algeria.
1: È lungo il viaggio, eh.
0: Ma perché siamo dietro l'angolo.
1: Va bene, grazie Raffaello. Ricordiamo che poi lo ritroverete nei vari appuntamenti settimanali.
0: Grazie, andiamo
2: ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Luca Roncari e simpatica cumbia sulla radio, più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sorriso!
11: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
18: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
19: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
20: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: Rita del Mare con l'appuntamento sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare con questo bel brano l'amica Giovanna di Due Carrare, che poi ci scrive rispetto a quello che è l'argomento di oggi: mi ha fatto pensare, io non do mai la mano, quasi nessuno, più volte mi chiedono un abbraccio e un bacio, faccio notare che ho una certa età. E vedi, c'è anche chi magari non dà la mano, perché oggi ieri parliamo di strette di mano.
1: Però in realtà sarebbe una forma di cortesia dare la mano, di...
0: è una primissima conoscenza, cioè, tu dai la mano a chi...
1: Quando ti presenti, salve, piacere, la mano.
0: Sì, di solito sì, è il primo gesto che fai proprio di conoscenza con una persona sconosciuta, e da quel gesto si possono capire tante cose.
1: Salutiamo anche Loris di Mestrino, un abbraccio forte a lui e una buona giornata. E continuiamo ancora con i vostri messaggini che arrivano al 345-4845-663.
0: Ciao, sempre Nadia di Legnago, mi piacerebbe ascoltare La Porta del Cuore di Renzo Biondi. Grazie mille, buona giornata a tutti. E allora tra pochissimo sarai accontentata. Salutiamo anche l'amica Sara di Luca che ci augura una buona giornata, e l'amico Silvano da Luzzano.
1: Ciao Silvano, grazie, un abbraccione forte. Allora andiamo con La Porta del Cuore, Renzo Biondi, poi invece andremo ad accontentare anche l'amico Paolo di Spilimbergo che ci ha richiesto il brano di Fabio De Genato intitolato Gilda.

amico che si apre e ti sorride e ti basta una parola, un consiglio, lui ti crede. C'è la porta di una chiesa che ti serve per pregare quando perdi la speranza e tu fissi quell'altare.

0: abbiamo rigirato con Gilda e così abbiamo accontentato anche l'amico Paolo di Spilimbergo.
1: E salutiamo l'amica Angela la Tosetta, che scrive: ciao Tosati, come va?
0: Noi tutto bene, grazie. Dai, e te bene. Come va, Angela?
1: Ah, io penso bene.

0: E poi che andiamo a salutare?
1: Salutiamo l'amica Mara che ci richiede Casetta del mio paese nella versione proprio di Elena Cammarrone.
0: Certo, e in realtà Casetta del mio paese ce l'ascolteremo credo nella versione di Castrina Pasi, okay. Ma in quella proprio originale, quindi mi sa che ci ascolteremo quella. E prima arriva però un altro brano nuovo.
1: Un altro brano nuovo, tra l'altro anche questo parteciperà al Festival di San Liscio 2026, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini
0: con Stessa Anima.

0: quella mezza sporca dozzina con l'ago di Ludario su Radio Sorriso, e andiamo ad accontentare, così abbiamo accontentato l'amica Irene di Udine che ci richiede questo bel brano. E poi aggiunge, per quanto riguarda l'argomento del giorno, la stretta di mano è una cosa bella.
1: Ma è vero, assolutamente. No? Quando sì. Si stringe la mano è un segno di positività, di cose belle. Quindi. E poi spesso si stringe la mano anche per chiudere accordi.
0: È vero.
1: Cioè, quindi,
0: beh, comunque a me hanno sempre insegnato che quando ti presenti con qualcuno è corretto dare la mano. Ciao, piacere, no, Iris, vero, sì. E si stringe la mano. E dalla stretta di mano si dice si capiscono tante cose.
1: Infatti.
0: Se uno è una persona decisa, se uno è una persona un po' timida, se è una persona. Perché comunque cambia la stretta di mano.
1: Beh, certo, è vero. Infatti, qualcuno stamattina ha detto: ero in chiesa, abbiamo fatto il segno della pace. Mm. E mi ha capitato una persona molto decisa che mi ha stritolato la mano. Ah, è vero, stamattina ne stavamo parlando. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento domani a partire dalle 8.
0: Bacio, ciao Giovannino, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736680. Chiedilo a Radio Sorriso.
7: Sono le 11:07.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio.
10: Affluenza in calo ieri alle 19 per i ballottaggi nei tre comuni interessati, del Veneto a Castelfranco Veneto è andato a votare il 25,72%, a Monselice nelle 20 sezioni l'affluenza è stata del 31,96%, a San Bonifacio Verona in 18 sezioni ha votato il 25,5%, oggi seggi aperti fino alle 15. Alla Piani di Treviso si è tenuta l'Assemblea Generale di Confartigianato, lanciato il patto territoriale al centro dei lavori la questione energetica, il presidente del Veneto Alberto Stefani.
11: Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, no a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il sindaco tratto si è, il nuovo sindaco si è già esposto. Credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini.
10: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
12: Sorriso.
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: E permesso?
15: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: E gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Sorriso.
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band su Radio Sorriso con Immagina. Allora andiamo con i vostri saluti. Buongiorno amici Radio Sorriso, buon lunedì a tutti voi. Grazie, però firmatevi quando ci mandate i messaggi. Dall'amico Giovanni. Sentiamo un po' questo messaggio.
2: Sono Chiara di Treviso.
1: Ciao Chiara.
2: Per cortesia, potete farmi ascoltare la canzone Madonnina degli Alpini? Sempre se potete. Grazie infinite e buona giornata a tutta Radio Sorriso e a tutti voi. Buona giornata, grazie.
1: Grazie mille, buona giornata a te cara Chiara, andiamo con Madonnina degli Alpini, Marco e il clan.

0: Marco il Clan con Madonnina degli Alpini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ed ora scrivetevi questo numero 030 68 40 408, perché adesso diamo la parola, anche andiamo a salutare anche Miriam di Acerbis e parleremo proprio con lei. Sentiamo un po' cosa ci racconta oggi.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E come annunciato a Radio Sorriso, la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
2: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti voi, chiamatemi semplicemente Miriam, perché io sono semplicemente Miriam, quindi va benissimo così. Io stamattina volevo parlarvi di una problematica che sicuramente colpisce tutti, non c'è nessuno che può dire no, io questo problema non ce l'ho, e parlo di artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari. Sappiamo che la cartilagine è quel tessuto che riveste le articolazioni. È un tessuto che non fa male di per sé, perché la cartilagine non ha vasi sanguigni, non ha terminazioni nervose, però è il cuscinetto che fa da ammortizzatore sulle nostre cartilagini. Cosa succede? Che quando questo cuscinetto si sgonfia, le articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione, abbiamo dolore. Noi possiamo agire in un modo molto molto semplice attraverso un integratore alimentare che si chiama ACE-UC2. Chiamatemi se volete poi oggi pomeriggio allo 030 68 40 408, vi darò tutte le informazioni del caso. È un prodotto che vi aiuterà moltissimo a risolvere problemi di rigidità articolare, di elasticità, e andrà ad aiutarvi molto anche contro il dolore a livello articolare, perché UC2 è collagene nativo non denaturato di tipo 2 ed è il collagene di cui si nutrono e sono riempite le nostre cartilagini. Quindi noi andiamo a integrare questo collagene che mantiene la sua forma originale e il nostro corpo la riconosce immediatamente nel momento in cui noi la assumiamo. C'è per voi un'offerta straordinaria: una confezione 30 giorni di trattamento 35 euro, tre confezioni offerta speciale per voi 79 euro, ma se chiamate adesso lo 030 68 40 408 per 4 mesi di trattamento, oltre al trasporto gratuito e a un grandissimo omaggio per voi, c'è anche un prezzo straordinario che voi non immaginerete mai. Chiamatemi adesso per sapere che prezzo è, lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam, ciao!
2: Ciao, buona giornata!

0: ci siamo ascoltati anche Annalisa Simeoni con Amanti su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Laura di Treviso che ce l'ha richiesto. Saluto anche l'amica Graziella di Udine con Ruggero Scagnuzzi e il brano Stella, e sentiamo e saluto anche, scusate, Rita di Magnago. Ciao Rita, un abbraccione forte. Sentiamo l'amica Aurelia cosa ci racconta. Un buongiorno.
1: Carissima Iris.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana. Ciao tesoro.
0: Grazie mille Aurelia, buon inizio settimana anche a te. Ruggero Scagnuzzi con Stella.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
3: Sorriso.
4: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
5: Caffè Orz.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
11: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Mama Music con Dolcissima Sardegna, Marco e Alice. Salutiamo anche Anna detta G di Sopra, Villa Franca, Padovano, un abbraccio forte a lei, e saluto anche Claudio che invece ci richiede il prossimo valzer. Arriva Dante Effetto Musica con Esclusivo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: direttore Alex, insieme a Sara Tommasi con Pazza Estate. Salutiamo Fiorella di Motta di Livenza che ci scrive: complimenti al direttore, super Alex, che titolo ha questo brano, Pazza Estate. E cercatelo, cercatelo anche su YouTube, vedete il video, insomma molto molto divertente, tra l'altro con un personaggio molto molto chiacchierato anche in nel panorama del gossip, ma non solo lei, insomma è stata una dei volti televisivi sicuramente più amati e con cui anche possiamo dire tranquillamente siamo anche cresciuti. Sentiamo un po' questo messaggio.
1: Ciao,
0: vocale.
1: Sono Lucio da Cordenone. È possibile per cortesia sentire Dada di Casadei? Grazie.
0: Grazie mille a te, certo. Secondo Casadei, una bella polca con Dada.

Allora raccontarsi con Ma io che ne so sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, a ricordarvi anche una cosa importante, visto che questo è il tempo delle sagre, delle feste di piazza. Se c'è qualche organizzazione, qualche evento che cerca l'idea proprio giusta per le vostre tavolate, ci pensiamo noi di Radio Sorriso, perché ci sono le tovagliette omaggio di Radio Sorriso. Se avete piacere di averle, potete chiamarci allo 0423 7367, le venite a ritirare direttamente qui in sede, così magari avete la possibilità anche di vedere un attimo dov'è Radio Sorriso e com'è fatta Radio Sorriso. Quindi se avete piacere di avere le vostre tovagliette di carta di Radio Sorriso proprio per la tavola delle vostre feste, potete chiamarci allo 0423 7367. Noi continuiamo con la musica, adesso arrivano anche i miei saluti finali, tra pochissimo ci sarà Massimiliano a tenervi compagnia, sarà in vostra compagnia praticamente per tutta la settimana, perché poi Tiziana in queste giornate è in vacanza, quindi è in ferie e sentirete solo il buon Max. Mi raccomando, fate i bravi, tirate le orecchie a Massimiliano, tirate le orecchie a Massimiliano. Io vi ricordo nel frattempo ancora il 345 48 45 663, che è il nostro numero di WhatsApp, SMS oppure Telegram, altrimenti se avete piacere di chiamarci 0423 7366 80, oppure 0423 7366 81. Vi lascio con l'ultima canzone, Lorenzo Polidori insieme a Pietro Galassi ci ripropongono la mini polca. Fatti bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 10.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Sono le 12:00.
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio. MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%. San Paolo affonda a meno 4. Caporalato in Piazza Duomo a Milano. Indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso.
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
17: È il momento di ridiamoci su.

Dai, tutti assieme, diciamolo alla luna. Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso, buongiorno, buon lunedì 8 giugno 2026, le 12.08, Massimiliano in compagnia con voi fino alle ore 14 all'interno di Ridiamoci Su. Questa settimana abbiamo mandato in ferie Tiziana, che ne aveva veramente bisogno, povera, e quindi salutiamo la Tiziana, la mia colleghina, che già mi manca. Comunque, insomma, facciamoci una ragione, perché poi venerdì e lunedì non ci sono io, insomma è un periodo un po' così che insomma ne approfittiamo anche noi di turnarci per andare in ferie. Ma le ferie non è l'argomento del giorno. L'argomento del giorno di oggi bensì è una stretta di mano. Come siete abituati a dare la stretta di mano, o magari quando la ricevete, se magari è vigorosa, è stretta, proprio ci sono certe persone che magari senza saperlo stringono talmente forte che rischiano di farti anche un po' male, no? Conosco veramente un sacco di persone, anche se non sono fisicati, però magari hanno l'indole di stringere forte, perché molto probabilmente significa qualche cosa, no? E voi quindi cosa pensate? Se vi danno una stretta di mano così tanto per, se vi danno una bella stretta di mano molto carica, molto potente, sono riflessioni da fare, no? Quindi magari cosa pensate di una stretta di mano forte piuttosto di una stretta di mano debole, ecco, diciamo così. 345 48 45 663 anche con un bel messaggio vocale tramite WhatsApp oppure Telegram, o 0423 73 66 80. Io sono qui per voi e la canzone appunto appena andata in onda era richiesta da Fiorella, che ci scrive: buongiorno Radio Sorriso, vorrei ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso da parte di Fiorenza e Bruno per tutti gli amici del Fans Club Sorriso. Ciao da Fiorenza, Torre di Mosto, un abbraccio a tutti, grazie. E noi continuiamo con Cavaliere, arriva l'orchestra Cuore d'Italia.

siamo nuovamente in diretta alle 12:17 in punto in questo bel caldo soleggiato, ed era ora lunedì 8 giugno. Oh, molto molto bene, perché secondo me quando c'è un cielo azzurrissimo A si lavora meglio, almeno per quel che mi riguarda, e B arriva sera prima, non so perché, ma è così. Vabbè, difatti dimostro il fatto che ero talmente concentrato su un lavoro che stavo facendo prima che mi ha chiamato ieri sul cellulare e mi fa: ma dove sei? Guarda che tra 3 minuti devi venire in onda. Gli ho detto: come, impossibile? E invece sì, quindi il tempo scorre ancora più veloce rispetto a magari una giornata uggiosa. Ma comunque non è l'argomento del giorno, perché l'argomento del giorno oggi è, e parliamo della stretta di mano. Forte, debole, quando la ricevete cosa ne pensate? Oppure voi come date la vostra stretta di mano? Forte, bella forte, oppure così debolina per non magari dar fastidio o far male, no? Ok? Perché magari uno non se ne rende conto, e quindi se volete parlare dell'argomento del giorno di oggi, questo è 345 48 45 663. Andiamo a salutare anche Mario di Gazzo Veronese, che scrive: prepariamo la pancia che tra poco si mangia, buon appetito. Grazie. Poi andiamo a Luzzara Bergamo e salutiamo Silvano, che mi manda un messaggio semplicemente: ciao Massimiliano. Grazie, ciao Silvano, e noi proseguiamo perché arriva il sosia di Mirko, di Adriano Celentano. Parliamo di Mirko il molleggiato 2 con Impazzivo per te.

Tango, Valentina e Andrea Fiorentini con Appassionato Tango alle 12:25 minuti primi. Ebbene sì, signori, abbiamo un messaggio ricevuto da Maurizio di Sandonà che scrive: ciao Max, sono Maurizio per dirti che stretta di mano sempre forte, energica, innanzitutto per dimostrare che ti fa piacere parlare o conoscere la persona che hai di fronte e poi per dimostrarti sempre pronto e gentile. Ho fatto rappresentante per 33 anni e capivo che la stretta di mano era un importante biglietto da visita, è importante come per mantenere rapporti cordiali e duraturi, avete capito? Quindi una bella stretta di mano forte, robusta, vuol dire che è meglio riceverla così piuttosto che magari frivola o appena appena una strettina di mano così tanto per. Però magari dalla parte di uno che la deve dare potrebbe essere magari un po' anche di timidezza, no? Se danno una stretta di mano leggera piuttosto che bella forte come dici tu. Poi per carità, se hai fatto il rappresentante per 33 anni, credo che di mani in tutta la tua vita ne hai strette veramente parecchie, quindi chi più di te sa meglio di cosa parliamo. E quindi anch'io sono dell'opinione e del parere che una bella stretta di mano forte significhi veramente molto tanto, insomma, cioè sicurezza e una cosa reciproca, ok? Quindi bene, bene, bene, bravo Maurizio di Sandonà. Andiamo avanti con la musica perché arriva Davide Bellestri con Il suono del mare.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare,
3: devi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
14: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Cristina e Angelo della Little Tony's Family con questa bella canzone Siamo Oltre Ogni Pensiero. Carina, carina, molto molto estiva, eh? Cosa ne dite? Molto molto estiva, bravi, bravi. Tra le altre cose, venerdì scorso, se non erro, o giovedì, venerdì, erano qua proprio in diretta alla sera con il direttore Alex. Allora, abbiamo Anna che ci scrive dalla provincia di Verona. E scrive: per me una stretta di mano deve essere decisa, ma non da spaccare le dita. Quando qualcuno stringe troppo forte, penso che voglia dimostrare qualche cosa. Sì, come diceva appunto l'amico Maurizio, magari vuole dimostrare qualche cosa di concreto, cioè proprio vuole far sentire la sua forza, ma non per sottomettere qualcuno, ma per dire: sì, se io ti stringo la mano, prometto quello che ti ho detto. Io la vedo sotto questo punto di vista, ok? Bene, allora, se volete partecipare anche voi all'argomento del giorno di oggi, che è la stretta di mano, forte, debole, leggera, così così, 345 48 45 663, anche con un bel vocale. E adesso tutti al mare! Orchestra Bagutti, un pezzo del 1976, avevo un anno io.

Non ci facciamo mancare nessuno, anche i girasoli con aria di casa mia su Radio Sorriso alle 12:44 minuti all'interno di Ridiamoci Su con Massimiliano in compagnia per tutta la settimana da solo, comunque dalle 12 alle ore 14. Oggi parliamo della stretta di mano, forte, debole, leggera, molliccia, eccetera, eccetera, e l'amico Adone, bel nome Adone, scrive: la stretta di mano molliccia mi lascia sempre perplesso, mi dà l'impressione di una persona poco coinvolta o distratta. Punto, quindi è una bella stretta di mano decisa, con fermezza, proprio che ti prende la mano e dice sì, ok, un bel patto, no? Cioè, ok, d'accordo, ci sto. Secondo me vale molto di più di una cosa, come dice appunto l'amico, molliccia, eh? Se anche voi volete farmi sapere cosa ne pensate per quanto riguarda l'argomento del giorno, il numero è sempre quello, semplicissimo, tramite WhatsApp, tramite Telegram, anche eventualmente tramite SMS, 345 48 45 663. Se poi ci mettete anche un messaggio vocale, meglio ancora. Andiamo avanti con Walter Caffè e la sua Cristina.

quanta energia. Francesca Mazzuccato con Vorrei fermare il tempo, versione Sanliscio 2026, perché sì, sarà presente appunto il primo e il 2 luglio al Sanliscio, appunto, e ci sarà anche Iris e il direttore all'interno, e speriamo nasca una bellissima collaborazione. Noi andiamo avanti perché abbiamo ricevuto un WhatsApp da Silvano, il camionista, che scrive: ciao Massimiliano, a me piace dare una stretta di mano non forte ma decisa, odio le strette molli, specialmente da uomini, e sinceramente mi dà fastidio il darsi il segno di pace con la mano in chiesa. Silvano, il camionista, direzione Puglia. Oh beh, una bella direzione la Puglia, bravo. E beh, allora, non so se ti ricordi, nel periodo, appunto, nel brutto periodo che abbiamo trascorso un paio di

Passatemi il termine, mi dava un po' fastidio non poter dare la stretta di mano alle persone vicine. Però poi, per carità, ci si fa anche una ragione e si considera un po' il tutto. Poi piano piano è stato ripreso. Però sì, insomma, non era il massimo, ecco. Vabbè, detto questo, andiamo avanti con la musica. Perché? Perché arriva Elena Buongiorni con Salvami, prima di andare con i consigli commerciali. E poi andremo anche con un'altra bella canzone, novità di Walter Losi, dal titolo Mariposa. Rimanete lì, continuate ad ascoltare Radio Sorriso o vedere Radio Sorriso TV. Ciao, a dopo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Motore. Azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 13 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Una presunta truffa legata alla trading online ha portato alla denuncia di un 18enne di Thiene, ritenuto il destinatario di circa 31.000 euro versati da una vittima vicentina convinta di partecipare ad un programma di investimenti finanziari. La proposta prometteva profitti elevati in tempi rapidi e con un impegno economico iniziale contenuto.
14: Si è chiuso nel Veneto il progetto PNRR Mille Esperti, che aveva lo scopo di rafforzare la capacità amministrativa regionale degli enti locali e garantire l'effettiva attuazione delle riforme in materia di semplificazione. Accanto alla riduzione dell'arretrato si registra una generale diminuzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti, in molti casi in linea o migliori rispetto al target di progetto.
13: La rassegna letteraria Resistere di Bassano del Grappa viene festeggiata in Piazza Libertà con due eventi esclusivi. Il 12 giugno sarà ospite il fotografo Steve McCurry, mentre il giorno successivo toccherà ad Alberto Angela. Nel mezzo un fitto calendario di incontri da giovedì a domenica prossimi nei luoghi più suggestivi della città.
14: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
0: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
21: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma è Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda Kamik.

Marco il Clan con Aquiloni, questo bel valzer ad aprire le danze di questa seconda ora 13:11 in compagnia di Massimiliano fino alle ore 14 all'interno di Ridiamoci Su. Andiamo a Lentiai e salutiamo l'amico Fabio, ciao caro, che scrive: la stretta di mano deve essere una cosa decisa, non da rompere l'altra mano, ma neanche fiocca, che pare faccia schifo a dartela. Ciao da Lentiai Fabio. Ciao Fabio, ciao carissimo, ciao. Sì, anch'io sono dell'opinione tua, più o meno, sì. Poi, ciao, sono Angelo di Carità, se è possibile la canzone Il volo del calabrone, grazie. Ora sì, è pronto, caro amico Angelo, e quindi tra qualche istante andremo anche ad accontentarti. Ricordiamo anche il numero della musica, che oltre serve, oltre a partecipare all'argomento del giorno, potete anche richiedere liberamente le vostre canzoni preferite o la canzone che magari volete ascoltare in questo momento, così come Angelo di Carità vuole sentire. E andiamo appunto ad accontentarlo. Il volo del calabrone, Lorenzo Polidori.

Bagnasco e Fausto Fulgoni con questa bella cumbia dal titolo Ronda. Olè! Su Radio Sorriso succede tutto, oggi succede veramente di tutto. Andiamo con la bella musica, le vostre richieste, le vostre dediche, l'argomento del giorno. Oggi parliamo di stretta di mano e arriva l'amica Pia che scrive: mio nonno diceva che la stretta di mano si capisce... No, allora, mio nonno diceva che dalla stretta di mano si capisce il carattere di una persona. Non so se sia vero, ma un po' ci credo, hai capito? Anch'io ci credo. Sì. Secondo me tuo nonno aveva ragione. Va bene, noi siamo sempre in diretta ancora fino alle ore 14, l'argomento del giorno lo sapete, parliamo appunto di stretta di mano, forte, debole, così, molliccia, fiacca, eccetera, eccetera. Cosa secondo voi pensate quando appunto vi stringono la mano o voi quando stringete la mano a qualcun altro? Il numero è sempre quello, 345 48 45 663. Ma andiamo con delle canzoni novità, dai, canzoni del 2026, Fausto Fulgoni con Pausa,

Marco e Claudia, gli amori di una notte su Radio Sorriso. Interventino breve per primo appunto dei consigli commerciali e dobbiamo ricordare alcuni eventi dove ci vedono protagonisti appunto noi di Radio Sorriso con voi ascoltatori. La prossima tappa sarà il 26 giugno a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival, un sorriso in piazza con Graziano Cianni, Stefano e Valentina dell'Orchestra Sorriso, io, Tiziana ed Alex come appunto DJ. Poi saremo anche il 7 luglio al Balliamoci Sopra di Rosolina Mare, per andare poi al 23 luglio con un altro sorriso in piazza a Jesolo, in piazza Torino. Quindi Rosolina e Jesolo, due belle tappe di mare, da andare via prima a fare il bagno e poi alla sera lavorare. Quindi io anche il 7, se sono stato confermato, dovrei essere con voi in quel di Rosolina al Balliamoci Sopra. Ma detto questo, andiamo con Matteo Tarantino, Sotto il sole sorrentino, e poi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non si capisce.

0: 8,90€ al chilo negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Non senti bene?
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17

Veronica Cuneo e Alberto Calle con Esotica, una bella cumbia, ci ha portati a meno 20 minuti alla conclusione di questo meraviglioso programma che porta il nome di Ridiamoci Su, condotto questa settimana almeno fino a giovedì da Massimiliano, perché poi venerdì non ci sono io per questioni che devo andarvi in bicicletta, devo andare a fare un giro, devo andare in Francia a provare un monte che non ho mai fatto, e quindi insomma ci siamo organizzati e quindi non ci sarò fine settimana prossima e inizio della prossima. Una volta a un colloquio mi hanno stretto la mano con una forza incredibile. Ho pensato tutto il colloquio ho passato tutto il colloquio a massaggiarmi le dita. Caspita, amica Paola, mi spiace veramente un sacco, perché uno secondo me quando stringe, magari se è una donna tra virgolette o comunque una persona un po' debole, ok, magari non si rende conto di stringere talmente forte di fargli male. Quindi nel caso in cui Paola gli hanno stretto la mano a un colloquio, pensa te, per tutto il tempo si è massaggiata la mano, mannaggia. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, come stringere la mano. Comunque, a parte questo, andiamo avanti con la musica, perché al 345 48 45 663, oltre che a partecipare all'argomento del giorno, potete anche richiedere la vostra canzone preferita, ancora per circa 18 minuti in compagnia mia, poi arriverà appunto i colleghi. Andiamo con Pietro Galassi e Aurora Codazzi con Scusami, un'altra bella canzone novità.

sì, Franco Bastelli su Radio Sorriso alle 13:50 minuti primi. Abbiamo un sacco di messaggi da leggere, mamma mia, ma perché vi prendete sempre all'ultimo? Vabbè, dai, allora iniziamo con dopo gli anni del Covid mi sono accorto che apprezzavo molto di più una semplice stretta di mano, un gesto che crea subito vicinanza. Questo è l'amico Antonio, ciao Antonio. Poi andiamo invece in quel di Udine, salutiamo l'amico Piero che scrive: la stretta di mano perfetta, calda, sincera e accompagnata da un sorriso. Bravo Piero, hai ragione, hai ragione. E poi l'ultimo ma non ultimo: quando qualcuno mi porge una mano molle come un pesce lesso, faccio fatica a ricordare il nome, a ricordarne il nome 5 minuti dopo. Potrebbe essere uno che magari stringe forte forte e ti dice: buongiorno, sono Massimiliano. Se no, ciao, sono Massimiliano. Quindi ti ricordi. Se invece ti stringe in maniera molle, magari dopo un po' effettivamente ti dimentichi. Va bene, dai, va bene. Allora abbiamo chiuso anche questa seconda ora in compagnia mia. Primo giorno, rimarrete in compagnia mia appunto come di consueto fino a giovedì, poi arriverà venerdì, ci sarà Antonella al posto mio e di Tiziana, quindi è una cosa incredibile, prima volta in 20 anni che faccio Radio Sorriso che non ci siamo né io né Tiziana, una cosa incredibile. Comunque va bene, vi lascio con La mia strada, Marco Z, e poi andiamo sempre con un'altra bella canzone che adesso la scelgo tutta per voi. Nel frattempo ci sentiamo domani, un bacio, un abbraccio, buon proseguimento sempre sulle frequenze FM o DAB o streaming di Radio Sorriso. Ciao a tutti, a domani.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Il 12, 13 e 14 giugno la Val di Zoldo ospita l'edizione 2026 della Dolomiti Extreme Trail. Sentiamo il fondatore del gruppo Mechis, Andrea Ciccini.
16: Le novità sono che è una gara che continua a portare tantissime emozioni, a crescere. I numeri di oggi, siamo quasi a 3.300 iscritti, di cui 1.000 atlete donne da tutto il mondo, perché è una gara che sta diventando sempre più internazionale. Abbiamo quest'anno 70 countries da 5 continenti, quindi la Val di Zoldo diventa di fatto una valle internazionale. L'evento ormai di Dolomiti Extreme Trail lancia l'apertura della stagione a tutte le valli limitrofe, da Cortina, Lagordino, ovunque si conferma grande evento internazionale, con una propulsione legata al mondo sport per gli amanti della montagna e del trail running.
15: 12, 13, 14 giugno Dolomiti Extreme Trail in Val di Zoldo. Tutte le informazioni su dolomitiextremetrail.com.
17: Ciao patatina, io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
18: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io! Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Sorriso.
3: È il momento di Oltre il Liscio.
4: E si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali. Bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi, buona settimana da Claudio Prospero e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Benvenuti a Oltre il Liscio, il viaggio quotidiano in musica di Radio Sorriso, ad accompagnarci sino alle 16:30. Tutta la musica da ballo, sempre ovviamente con il Sorriso, Radio Sorriso, a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Che la musica sia con noi, ci accompagni piacevolmente in questo inizio di settimana. Fuoco alle polveri, ragazzi, partiamo subito. Gianni Drus.

allora ci siamo, è lunedì. Siamo a posto, siamo a posto. Buon pomeriggio, sorrisini, buona musica con Marco Tonelli. Tra poco dunque insieme con Marco Tonelli, una mazurka, ragazzi, dai, pronti per la mazurka con un nome di donna, Susanna.

da Claudio Rossi Band. Bene, bene, bene, anzi direi proprio di più, ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Un numero record di 274 alpinisti ha raggiunto la vetta del Monte Everest a 8.849 metri di quota, tempo impiegato meno di 24 ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. La spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale del Nepal, superando il precedente record di 223 ascese registrato il 22 maggio del 2019. Gli atleti e le rispettive guide hanno approfittato di una rara e improvvisa finestra di tempo sereno che ha permesso di sbloccare le spedizioni rimaste a lungo in attesa nei campi base inferiori e superiori a causa di condizioni meteo non favorevoli. C'è chi non ha nemmeno usato bombole di ossigeno. Insomma, in 274 hanno scalato l'Everest in un solo giorno ed è stata una vera e propria impresa nel Nepal. Noi adesso con Claudio Sopetti a tempo di Kizomba non andiamo sull'Everest ma sulla nostra marmolada. Vai!

La tromba di Claudio Sopetti, la chisomba, ci ha portato sulla marmolada. Bene, cari sorrisini, dalla marmolada scendiamo, adesso proseguiamo invece ben volentieri il nostro viaggio musicale anche con voi. Anche con voi, cari ragazzi, attraverso le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp, come sempre, attraverso il 345 48 45 663. E voilà, la cumbia con Simona 40 e Sara Luzzi, Sara il sogno mediterraneo.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Sorriso!
15: Cari amiche!
16: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa?
17: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
18: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
19: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
20: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
21: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con primo raggio di sole, Francesca Mazzucato.

baciata, la baciata sulle note della lambada Rossana Biagioni. Bene, il viaggio musicale fa tappa nei vostri luoghi di ascolto con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. In quella di Udine, la Bariano, salutando Antonio con Daniela Cavanna Farfalle, buon pomeriggio a te. Poi vado anche a Treviso, un saluto ad Enrica, buona compagnia a te. A seguire Maurizio Medeo, la Begin, Più ti guardo.

Maurizio Medeo. Andiamo nella bella città di Mantova, nella prossima tappa musicale di oggi, per salutare Gabriele con protagonista Titti Bianchi Figli. Poi in quella di Conegliano, ma non sarà certamente a Conegliano, sarà in giro con il suo camion Alessandro, ma sempre con la bella e giusta compagnia di Radio Sorriso. Ciao Alessandro, a seguire protagonista sarà Rosita Filadelfia, The Best.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 15 e 3 minuti.
14: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: Vi portiamo nel cuore delle Terme Euganee, vi portiamo alla Terme Preistoriche, Resort e Spa. Benvenuta all'amministratrice delegata Angela Stoppato.
16: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Terme Preistoriche è uno dei primi hotel di Montegrosso, è stato costruito all'inizio del Novecento dal mio bisnonno, quindi io insieme a mio fratello siamo la quarta generazione che gestisce e fa crescere Terme Preistoriche. Storiche. Quindi un hotel storico che proprio anche nella sua struttura principale ricorda anche l'eleganza, no, degli inizi del Novecento, e su cui tra l'altro ultimamente siamo anche intervenuti parecchio proprio per ristrutturare e innovare anche la parte più di design. Siamo un hotel storico che appunto, come diceva lei, unisce terme e ospitalità. In questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori di innovazione, a partire dal 2019 quando abbiamo aperto Nero Spa. Nero Spa è una spa olistica, innovativa, una destination spa, è stata anche inclusa qualche anno fa nella guida delle 50 migliori spa d'Italia e offre un'esperienza completamente nuova di benessere.
15: Quella di Terme Preistoriche è una storia lunga, la potete ascoltare integralmente andando sul sito classe1.it e accedendo alla nostra sezione podcast. Buon ascolto!
14: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
17: Devi arredare il tuo giardino?
18: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Il nostro viaggio musicale prosegue. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero, oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. La prossima tappa ci porta un po' lontano, ma ci si avvicina con la musica. Andiamo in Canada, vado a salutare Germana che insieme con il marito Ottavino, saluta la nipote Gabriella di Videlago che sono lì insieme con il marito Paolo. Un caro salutone a voi e naturalmente che il sorriso non manchi mai, vero Germana? Cristian Patarini, eccolo protagonista con Occhi Alpini. Un caro salutone a voi. Poi a Belluno, Quero, salutando Aldo, a seguire protagonista Michele Rodelli.

Piemonte. Prossima tappa in quella di Padova, piove di sacco, andando a salutare Olinda. Buon pomeriggio a te, mi richiedi un bacio a te, l'orchestra Baguti qui con protagonista Federica Cocco. Poi si sa, la musica non ha confini, eravamo in Canada poco fa, andiamo anche in Brasile salutando Savio, una buona giornata a te. A seguire sarà protagonista Sonia De Castelli, dove

Sonia De Castelli, dove mi porta la musica. Cari ragazzi, facciamo tappa adesso, la nostra prossima tappa musicale nel viaggio odierno di Oltre il Liscio ci porta Mira Doriago, andando a salutare Adelio e Marilena. Protagonista sono i Rodigini, Francesco, Monica. Ciao ragazzi, l'amore fa paura.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Andrea Orchestra Castellina Pasi dal Sanliscio 2026, Romagna vestita di rosa.

siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente, ovviamente quelli con il sorriso. A proposito di Radio Sorriso, inizia l'estate 2026, tutta da ballare. Il Sorriso in Piazza vi dà appuntamento per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso. L'appuntamento per venerdì 26 giugno dalle 21, e l'appuntamento con il ballo, la musica delle grandi orchestre insieme con i nostri Alex, Tiziana e Max, graditissimissimissimi ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con per esempio la loro ultima hit Dillo alla Luna, ma presenteranno anche le altre belle canzoni, gli altri successi, e anche Graziano Cianni, giovane interprete, grande autore di tanti successi, 50 Primavere, uno tra gli ultimi, Rapsodia. A disposizione Area Drink and Food, l'ingresso è libero. Il Sorriso in Piazza per iniziare strepitosamente alla grande l'estate 2026, per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno. Graziano Cianni.

Graziano Cianni, Rapsodia. A proposito di Radio Sorriso, ecco, in questi giorni molti ci chiedevano quando si potevano ascoltare le interviste al Tris. Allora attenzione, segnatevi. A Radio Sorriso tutte le interviste alla Tris nella grande serata dedicata proprio alle nuove canzoni delle orchestre per l'estate 2026 con Iris ed Alex andranno in onda. Allora venerdì prossimo 12 giugno alle 21 e in replica sabato prossimo 13 giugno alle 13. Qui su Radio Sorriso tutte le interviste al Tris con i nostri Iris ed Alex. Venerdì 12 alle 21 e in replica sabato 13 alle 13. La baciata con Eloisa, l'orchestra di Tommaso, il gruppo Fantasy, come neve al sole.

Elisa con Tommaso, il gruppo Fantasy come neve al sole, direttamente tra i brani che partecipano all'edizione 2026 della San Liscio. Claudio Zanardo, il mio valzer per te, le note di questo valzer lento.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 16:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. In direzione Napoli code tra Lodi e Casal Pusterlengo per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code di 5 km tra Rovato e Ponte Oglio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. È tutto.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

celebre mazzurca variata di Emilia Vacca, la Fisa di Bruno Bresi nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno. Il tango, cari ragazzi, cari sorrisini, è il tango delle rose, Giusy Mercury.

storico, lo storico tango delle rose, l'interpretazione di Giuse Mercury. Torniamo a noi, cari ragazzi, da una storicità musicale a... da una storicità musicale a un altro appuntamento proprio di, delle prossime ore. Stasera, se lo gradite, con il mio fratellone Vittorio Del Canfine vi aspetto a gentile richiesta dalle 20:30 su Sorriso TV. Da questa sera parte la programmazione estiva di A Gentile Richiesta, il lunedì sera dalle 20:30 alle 22:30, la stessa fascia oraria, e questa programmazione il lunedì sera ci accompagnerà solamente il lunedì per tutta l'estate. Stasera dunque apriremo noi, io e Vittorio Del Canfine, A Gentile Richiesta in versione estiva dalle 20:30, sempre naturalmente con tutti voi protagonisti, e in questo caso con le vostre video richieste.

prima di salutarci, in attesa anche dell'arrivo della signora, un po' di movida, ragazzi, dai! Fuoco alle polveri nel nostro finale, insieme a Lorenzo Vergili, Yuri Morolli e Davide, Orchestra Argento Vivo, la Sitar Cumbia Movida.

0: Movida con Lorenzo Vergili, Yuri Morolli e Davide, Davide dell'Orchestra Argento Vivo, e vi dicevo appunto nell'attesa della signora Carlotta. E la signora, con tutta tranquillità, con calma, la signora Carlotta è arrivata. Buon pomeriggio a lei.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Felice sempre di vederla,
1: sempre
0: signora
1: Carlotta. È bello vedere il signor Claudio con questa maglietta color rosso.
0: Colore della passione.
1: Della passione.
0: Rimane
1: del cocomero.
0: Ah, beh, è vero, giù. Adesso si entra proprio nel mood dell'estate. Le piace?
1: Sì, ma effettivamente ha messo appena adesso un brano chiamato Movida.
0: Brava.
1: Ho detto, ma il signor Claudio ha messo una canzone che parla di lui.
0: Certo.
1: Lei che rende la Movida.
0: Non cominci. Lei invece le piace fare festa, far Movida? Oppure
1: come
0: più?
1: Come dice lei, contesta.
0: Ah, c'è, assolutamente sì. Come sempre, fare festa con testa.
1: No,
0: brava signora.
1: Dire, signor Claudio, che io non amo molto i luoghi molto affollati.
0: Ah, no.
1: Quindi preferisco le situazioni più contenute.
0: Ok, fare festa ma in situazioni un po' più...
1: con poche persone.
0: Ecco.
1: Fare festa con poche persone. Poi quando iniziano ad esserci mi infastidisco. Poi magari uno, non lo so, quel giorno non si è fatto la doccia e mi passa via.
0: Oh, beh, poi d'estate si sente di...
1: No, è molto fastidioso. Poi magari uno viene a presentarsi e ha la stretta di mano molliccia.
0: Ah, beh, allora proprio, signora, è il massimo. Che non lo so. Mamma
1: oggi
0: mia.
1: Parliamo proprio di questo.
0: Mamma mia, qua la mano, ma quando si stringe la mano, stringere la mano, no? Fiapa, fiacca.
1: Attenzione, signor Claudio, perché c'è anche poi l'inverso, c'è quello che ti stritola.
0: Beh, ma insomma...
1: guardi che manine piccole che ho, signor Claudio.
0: Però, ma in ogni caso... una stretta di mano fiapa,
1: una stretta di mano giusta,
0: eccola lì, insomma,
1: i nostri sorrisi intanto,
0: certo.
1: Loro se che stretta di mano hanno, magari qualcuno ha la stretta di mano molliccia e non vuole ammetterlo, potete dirlo anche anonimamente.
0: Va bene,
1: però
0: certo.
1: Anche bizzarre storie di strette di mano.
0: Lei
1: ha mai stretto le mani? Non lo so, magari qualcuno che aveva tutta la mano sudata.
0: Beh, è capitato. È come anche io, a me piace stringere la mano ma in senso proprio di saluto bello vigoroso, e poi ti ritrovi veramente
1: con il mollaccio.
0: No, proprio cose. Brrr.
1: Beh, sai che a me invece è capitato che ho avuto una stretta di mano molto vigorosa.
0: Ok.
1: Alla laurea di una mia amica, il padre, che è un omone, mi ha salutata affettuosamente.
0: Beh, bella, però.
1: Questa bella stretta.
0: Vai!
1: Non mi è saltata via la pietra dell'anello.
0: Però capitano tutte lei, signora Carlotta.
1: Signor Claudio, come le dicevo, io le manine piccole.
0: Ma il cuore è grande.
1: Mani piccole, cuore grande.
0: Queste.
1: Sono il contrario di Gianni Morandi.
0: Va bene.
1: Claudio. No, anche il signor Morandi ha sicuramente un cuore grande, però ha grandi anche le mani.
0: Lei invece, vabbè. Ci fermiamo qui, signora Carlotta. Bene. Allora, parleremo, o meglio, si proseguirà parlando con la signora Carlotta delle strette di mano. Bene, allora, noi ci salutiamo. Noi ci salutiamo certamente che sì. Allora, ci salutiamo con la voce di Carla, la nuova voce femminile dell'orchestra di Gianfranco Foscoli. Ti aspetterò. Se lo gradite, allora vi aspetto stasera con il mio fratellone Vittorio Del Confine, a gentile richiesta, dalle 20:30 per aprire l'edizione estiva del programma, e poi domani ripartiremo per un nuovo viaggio musicale dalle 14. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero, buona continuazione di ascolto, buona serata, a domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Sorriso!
9: È il momento di I colori della musica.

Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici sorrisini. Come state? Siete in forma? Buon inizio settimana, lunedì 8 giugno 2026. Carlotta con voi fino alle 18. E in questo lunedì si parla di strette di mano. Quella stretta di mano vigorosa che vi ha quasi fratturato una falange, o quella molliccia che vi ha fatto cambiare completamente idea su una persona che ritenevate affascinante. Raccontatela a Radio Sorriso chiamando lo 0423 736 680, oppure 736 681, o ancora al 345 48 45 663 per i vostri messaggi, per la messaggistica varia e di ogni genere, dall'SMS a WhatsApp a Telegram, quello che preferite. I Rodigini adesso ci fanno iniziare le danze con una bella baciata, si intitola Vicino al Cuore.

suonato, chiedeva l'amica Luigina di Udine, noi con Fuego spero proprio che l'abbiamo accontentata, insomma speriamo di averla accontentata. Un bacione carissima Luigina, saluto anche Francesco di Palmanova, lui mi dice no, la stretta di mano si deve sentire perché la stretta floscia, quella molliccia, trasmette fastidio, nel senso che oltre a dare fastidio magari a chi riceve la stretta di mano, è anche un segnale, sembra che la persona non abbia proprio molta voglia di stringerti la mano e di fare amicizia, ecco, trasmette poca vicinanza. Certo, non bisogna neanche andare al lato opposto, ovviamente. Strette di mano su Radio Sorriso in questa giornata in cui saluto anche Fausto Di Manzano e per lui arriva Mauro Levrini con L'amore vincerà.

Un bel momento romantico con Rossella Ferrari Casanova, perché Marco di Pordenone dedica questa canzone alla sua fidanzata Mara. Un abbraccio a tutti e due, un buonissimo pomeriggio, il pomeriggio di Radio Sorriso in cui si parla di strette di mano. Chi avrà la stretta di mano più vigorosa al mondo? Secondo me, dicevo, Gianni Morandi, perché è noto Gianni Morandi oltre per la sua arte, anche per avere delle mani spropositatamente grandi, tanto che ricordo con un sorriso lo scorso Festival di Sanremo, quando Gianni è comparso per duettare a sorpresa con suo figlio, che evidentemente ha preso da lui anche a livello palmare, ecco. Poi si sono dati un 5 e probabilmente hanno tremato i muri del teatro, è stato fantastico. Saluto Paolo l'Alpin, che mi dice: a proposito di Gianni Morandi, è passato qua vicino di recente. Beh, mi pare sia passato abbastanza, sì, vicino, non è che abbia fatto tanta strada lui, però, perché comunque siamo più o meno in zona. Un bacione a te, carissimo Paolo, e adesso andiamo a salutare l'amico Gastone di Sovrano.

0: state ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40

0: anni. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Sorriso
2: Radio Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Al fine di evitare disordini, in particolare causati da minorenni, in molte città si stanno prendendo provvedimenti. È il caso di Jesolo. La questura sta intensificando il monitoraggio sul litorale per arginare gli episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. Sono tre le misure preventive disposte in seguito agli accertamenti sui fatti avvenuti nei giorni scorsi. 500 le persone controllate. Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Consorzio Venezia Nuova, Comar, Autorità per la Laguna e Tetis. Proclamato lo stato di agitazione, un percorso di mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. Incertezza sul futuro dei quasi 200 lavoratori. Il provveditorato alle acque non avrebbe trasferito i fondi alla nuova Autorità per la Laguna. A rischio il funzionamento del MOSE. Nelle prossime ore prevista instabilità meteo in aumento su parte dei rilievi del Veneto, con possibilità di rovesci temporali anche per tutta la giornata di martedì, anche in prossimità della pianura. Per questo motivo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla per temporali su questi territori. È l'ultima notizia.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: Che bel freschetto, condizionatore!
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa, mero bel mestiere?
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no, Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a €4,49 e scamorza affumicata a fette 140 grammi.
7: Sorriso!
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina, diventa realtà una bella novità di Lara Agostini qui su Radio Sorriso. E immagina, bello, mi piace questo titolo. Allora, miei cari sorrisini, sono le 17:10 minuti, io vado a salutare Rita e Franco di Sacile che rivolgono un saluto a tutti voi bei sorrisini. Salutiamo anche Antonio di Mantova che mi raccontava che si capisce il tipo di persona dalla stretta di mano. Lui ha fatto l'artigiano per tanti anni e ovviamente al cliente dai una bella stretta di mano quando ti presenti, insomma è la stretta di mano molliccia, mi dice Antonio, causa, è sempre segnale di cliente che causa problemi. Nelle mani sta proprio il carattere. Grazie Antonio, più tardi arriva per te una bella mazurka. Intanto io vado ad accontentare l'amico Silvano di Padova con Gianni Dego e il rock and roll del cuore.

0: Jeba, Boži, jeba.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

E con l'orchestra Castellina Pasi e la mazurca del barbiere, si intende il barbiere di Siviglia naturalmente, qui su Radio Sorriso andiamo avanti con il nostro argomento di oggi. Vi stiamo domandando insomma un po' le vostre opinioni sulle strette di mano, perché c'è chi ha la stretta molto vigorosa, chi la stretta molliccia, e insomma, sorrisini, voi che stretta di mano avete, che stretta di mano ricevete, e soprattutto avete qualche aneddoto abbastanza bizzarro da raccontare in merito? Beh, io vado a salutare l'amico Tony Merica, che mi aveva un aneddoto sulla stretta di mano, insomma un po' liminale, però va bene. Una signora è entrata in un bar e ha sbagliato persona, perché è andata da questo signore pensando di conoscerlo e gli ha teso la mano, e questo cafone come pochi, sì vabbè, non era la persona giusta, ma si è rifiutato di stringerle la mano, quindi questa povera signora è stata doppiamente colpita dal suo errore e dalla caponaggine di questo non voglio dire una parolaccia, però è stato veramente un cafone. Non si fa, dai, cioè, si stringe una stretta di mano, non si nega a nessuno, a meno che uno non sia germofobo, però allora si può fare notare con un po' di delicatezza. Vabbè. Allora per Tony arriva Daniela Cavanna con Solo Noi, un bel terzinato per placare un po' gli animi. Io mi sono infervorata, non so voi. We'll

E questo era Gio Valeriani con Lubamba, ce la richiede l'amica Marzia di Fiume Vedento per festeggiare il giovane cameriere Nicolas che oggi in quel di Lignano Sabbia d'Oro fa gli anni e questa sera tutto lo staff, quindi immagino sia un collega di tua figlia, festeggerà con la torta del maestro pasticciere Alfonso. Molto bene, buon compleanno Nicolas da tutta la famiglia Coden di Fiume Veneto ma anche da tutti noi di Radio Sorriso naturalmente. Ciao Marzia, grazie, grazie a te, grazie a Franco di Mira che mi scrive qualche nota storica sulla stretta di mano. Mi dice l'amico Franco, si dice che la stretta di mano sia nata nei tempi lontani per bloccare qualche gesto poco amichevole, tipo un pugnale, da parte di un nemico. Vedi Bruto con Cesare, Bruto tu cuoque. Grazie Franco, è molto interessante questa cosa, cioè ci si dà la mano per dimostrarsi vicendevolmente di non essere armati. Certo, magari uno tiene un'arma con l'altra mano, però insomma non diamo strane idee alle persone. Ecco, mi ricorda l'amico Giovanni di Castello di Godego che è buona cosa, buona e giusta, sarebbe duopo anche guardare negli occhi quando ci si stringe la mano, è buona educazione, è vero, perché uno che ti dà la mano e guarda da un'altra parte, boh, dici ma cosa fa questo? Vabbè, Giovanni, ti arriva per te la mazurka del cucù, un bacione anche a te, buonissimo pomeriggio.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiata.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sorriso!
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.

Le canzoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill qui su Radio Sorriso, grazie all'orchestra di Genio e Pierrot. E qui su Radio Sorriso andiamo a salutare giustamente Simone di San Martino di Lupari, che ci ha richiesto questo bel medley. Ciao Simone, buonissimo pomeriggio a te. Oggi su Radio Sorriso si parla di strette di mano, argomento apparentemente semplice ma che vi vede belli scatenati, e la cosa mi fa molto piacere perché c'è chi ha la stretta che sembra una morsa d'acciaio e potrebbe rischiare di fare del male, però pare sia sempre comunque preferibile alla mano moscia, la mano moscia che non piace nemmeno all'amica Silvia di Martignacco, che al 345 48 45 663 mi dice così: cara Carlotta, ho lavorato per tanti anni nel campo sanitario, ti garantisco che a me piace sentire la stretta di mano decisa, sicura, e così la do anch'io, e già da lì valuti con chi puoi avere davanti a te. È vero, da quello si capiscono un sacco di cose. Mi puoi far ascoltare Fabio Corazza con Come mi vorresti? Certamente, carissima Silvia, andiamo subito a ballarci questo bel moderativo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E così, con un brano che ti fa venire un po' voglia di appiccare, no, attaccare un monastero, attaccare un castello medievale, Ombra e Fuoco, che, con Omar Lambertini.
1: Che positività che oggi.
0: No, istiga Omar Lambertini, è molta energia, molta energia. Okay. Non istiga la violenza.
1: Praticamente.
0: No, piano, piano, Omar no. Dai talmente tanta carica che, insomma, volendo iperbolizzare un pochino, dici, ti mi fa venire voglia, spaccare un muro a craniate.
1: Ciao, bene, Luca. Mi piace, buon pomeriggio.
0: oggi va così, dare una manata, che ne so.
1: A chi?
0: Dare una stretta di mano molto vigorosa.
1: Ah, ecco, questo è l'argomento del giorno, sì. Tanto atteso.
0: Io non speravo, infatti sta andando alla grande questo argomento, Luca. Guarda, ti divertirai tantissimo questa sera, perché la cosa della stretta di mano
1: prende.
0: Sembra una cavolata, ma ci sono un sacco di sfumature.
1: Già,
0: sei uno che ha la stretta di mano vigorosa.
1: Abbastanza, però c'è chi mi supera, tanto da spezzarmi anche un anello.
0: Davvero?
1: Tanti anni fa, sì.
0: Ma era un anello prezioso.
1: Era un anello d'oro, sì.
0: Caspita!
1: Sì, un anello d'oro.
0: Beh,
1: bianco.
0: L'oro è malleabile.
1: Esatto, e niente, quindi ha fatto cric.
0: Molto
1: è stato
0: bello.
1: Molto simpatico.
0: Guarda, narravo col signor Claudio che anch'io, invece, a me è saltata la pietrina dell'anello. Pium! È schizzata lontanissimo, però era un anello comprato dai cinesi, quindi.
1: Ecco. No, il mio no, l'ho recuperato, si è aggiustato, però si è proprio spezzato.
0: Mamma mia, ma chi era? Era l'incredibile Hulk.
1: Non ricordo, era sicuramente un signore, adesso non ricordo il particolare, però quella stretta di mano me la ricordo molto bene.
0: Fantastico,
1: molto molto bene.
0: Fantastico. E allora, miei cari sorrisini, continuate a narrare delle vostre strette di mano, delle strette di mano di chi vi circonda al nostro Luca. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 16:30 qui su Radio Sorriso. Caro il mio Luca, a te il microfono.
1: Alla francese.
0: Un po' un francese un po' stentato, ma vabbè. Oggi
1: ciao.
0: Ci lasciamo con il paso doble.
1: Wow.
0: Daniele Cordani con Matador. E un saluto a tutti in Matador là fuori, qualcuno ce ne sarà.
1: Eh?

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
9: Sono le 17:59.
10: L'ora esatta è stata offerta da:
11: il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Ester Oletto. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede. Il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani. Affluenza alle urne al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. In tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimoni unità. È l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No,
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso!
17: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a

0: arti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Sorriso.
11: Il momento di cocktail di sera.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Roger, la voce del sole con Dentro di me. Ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Le 18:07 di questo lunedì 8 giugno 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Come state? Come è iniziata questa vostra settimana? Settimana di giugno? Beh, raccontatemelo, ma soprattutto ditemi la vostra in merito all'argomento del giorno. So che ha fatto scalpore. Oggi vi chiediamo la stretta di mano, una stretta di mano come deve essere, vigorosa, una stretta di mano molliccia, riflessioni e esperienze sulla vostra stretta, sulle strette di mano che avete ricevuto o anche come la date voi la stretta di mano. Ecco, io devo essere sincero che cerco di dare una stretta di mano sempre vigorosa, ecco, naturalmente dentro i limiti, e non mi piace molto ricevere le strette di mano, quelle un po' moscette, mollicce, ecco, non mi piace proprio per niente. Beh, ditemi la vostra, assieme naturalmente alle vostre richieste musicali. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Come ha fatto la nostra carissima amica, eccola qua, scusate, Betty di Porto Gruaro, che ha piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel moderato con Titti Bianchi, Opera. Ciao cara Betty, una buona serata.

Marco Tonelli con Sotto le stelle. Vado a salutare l'amico Vittorio D'Agoito che aveva il piacere di ascoltare questo bel foxtrot. Ciao carissimo e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Ma continuiamo con i vostri messaggini e saluto l'amica Enrica da Treviso che oggi non posso accontentare con la richiesta musicale, ma cara Enrica puoi sicuramente ricontattarci domani e vedrai che sarai accontentato. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Noi continuiamo con la musica delle grandi orchestre italiane, al momento di una bella cumbia. DJ Berta con El Pistolero.

Ruggero Scandiuzzi con Assifue, saluto la carissima amica Maria di Mira, un abbraccio cara, una buona serata, grazie per aver telefonato e per aver fatto la tua richiesta musicale. Saluto anche l'amica di Villafranca di Verona, Fiorella, che mi ha chiamato dicendomi qui a Villafranca di Verona fa caldissimo e anche qui in zona Castelfranco non si scherza oggi, cara Fiorella, un abbraccio forte e una buonissima serata. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Oggi parliamo di stretta di mano. Com'è una stretta di mano? Come vi piace a voi una stretta di mano? È vigorosa, un po' molliccia? Beh, insomma, le vostre esperienze, raccontatemelo. E noi ci risentiamo tra pochissimo, ma prima Bonbon, la voce di Marilisa Maniero, orchestra Marilisa Maniero e Marco Negri, questo bel ballo di gruppo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
14: Sorriso!
15: Radio Sorriso, linee richieste. 0423 736 680.
16: Sono più furbi, sono più svegli.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
3: Rifiuto.
2: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
3: Rifiuto.
2: Colpo di scena, rifiuta tutto.
3: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano, Alimentari Biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17,91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

E ritorniamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Abbiamo ascoltato questa bella cumbia, Walter Losi con Rondò. Vi voglio ricordare, Sorrisini, un appuntamento imperdibile. Perché? Perché venerdì 12 giugno alle ore 21 e poi in replica sabato 13 alle ore 3, dalle ore 13 ci saranno le interviste della serata al Tris, in onda naturalmente su Radio Sorriso. Quindi se volete segnarvi queste date, mi raccomando, è un bel appuntamento radio da non perdere. Interviste della serata al Tris, Italia Musica, in onda su Radio Sorriso venerdì 12 giugno dalle ore 21 e poi in replica sabato 13 dalle ore 13. Quindi segnate, poi vi ricorderò anche altri appuntamenti imperdibili naturalmente per quanto riguarda Radio Sorriso e i nostri eventi. Vado a salutare l'amica Mira da Trieste, che era da un po' che non sentiva, mi ha fatto molto molto piacere risentire, e sei sempre molto carina, cara Mira, e ti abbraccio forte, e vuole dedicare al suo fidanzato, ecco, mettiamola così, e mi ha dato una parola d'ordine, e tre. Ecco, io dico questo numero. Il silenzio, i girasoli. Ciao Mira, un abbraccio.

Marco e Alice Orchestra, la voce di Alice con il sole dentro, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Adesso andiamo con una bella tarantella, Piero Brolli con Paesanella.

0: Giovanna Nocetti, il mio ex. Vado a salutare l'amico Loris da Noventa di Piave che aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi ha scritto al 345-4845-663. Un abbraccio Loris, buona serata e grazie mille per il tuo messaggino. Saluto anche l'amica Flora da Brescia che in merito all'argomento del giorno sulla stretta di mano, beh, lei non ha avuto una bella esperienza tanti anni fa e quindi adesso è un po' diffidente nel dare strette di mano perché è stata una cosa abbastanza spiacevole da quello che mi raccontava. Però Flora, mi raccomando, si deve guardare avanti e soprattutto non ci si deve ammalare per colpa degli altri, quindi forza, sempre positività. E poi tu sei sempre all'ascolto di Radio Sorriso e noi portiamo sempre tanta allegria e facciamo passare anche i brutti pensieri, giusto? Un abbraccio forte e una buona serata. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Riso.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Ester Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano

0: Rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, di cosa c'è?
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Sorriso.
6: Per chiamare Radio Sorriso 0423 7366 80.
7: Noi siamo la.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Sorriso.
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
13: 48 45 663
12: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
15: Ciao patatina.
16: Ciao patatino.
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snack.
18: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
19: Grazie amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
20: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana.
5: Sorriso.
22: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Stefania e Valentina, orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per questo brano del mese. E continuiamo con la diretta qui su Radio Sorriso, sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca fino alle ore 20. Vado a salutare Rita di Udine, che non ha iniziato una buona settimana, ma io ti abbraccio forte, Rita, e vedrai che sicuramente migliorerà, non preoccuparti e non stare troppo in pensiero, ecco. Mi raccomando davvero, un abbraccio forte, forte, forte. Saluto anche Maria Di Gaglio insieme alla figlia Lorena, che mi richiede, naturalmente Maria, il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel moderato Davide Montali e Beatrice Orrigo con Nel gioco dell'amore. Ciao Maria!

Cuore boom boom, Marco e il clan, e vado a salutare gli amici Alice e Luca da Piove di Sacco che avevano il piacere di ascoltare un brano di Marco e il clan e io vi ho accontentato scegliendo appunto Cuore boom boom e vi abbraccio forte carissimi perché vi ricordo con molto piacere, ci siamo conosciuti ad un evento di Radio Sorriso proprio in quel di Piove di Sacco e anche se con qualche giorno di ritardo, buon anniversario per i vostri 2 anni di matrimonio che avete festeggiato qualche giorno fa, vi abbraccio forte forte forte, vi auguro una buona serata e grazie per aver mandato il vostro messaggino al 345 48 45 663. Ma adesso festeggiamo anche un compleanno, bene sì, oggi è il compleanno di un bravo artista, Igor Chimetto, e quindi noi ci uniamo agli auguri a questo bravo artista. Anche voi cari sorrisini avete la possibilità di andare sulla pagina Facebook, la nostra pagina Facebook, e andare a fare gli auguri appunto, a scrivere gli auguri all'artista Igor Chimetto che sicuramente sarà contento di leggere i vostri auguri. Andiamo con un suo brano, un bel terzinato, la voce di Igor Chimetto con L'amore resta, sempre qui su Radio Sorriso. Auguri Igor!

Mare di nuovo, Graziano Cianni, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Graziano Cianni, giovane interprete, grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi appunto Rapsodia, sarà presente venerdì 26 giugno dalle ore 21 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta con il Sorriso in piazza. Naturalmente una serata di grande musica con le grandi orchestre italiane. Ad animare la serata ci saranno Alex, Tiziana e Max, e super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit Dillo alla Luna, e poi Graziano Cianni, come vi ho detto poco fa. A disposizione area drink e food, e naturalmente l'ingresso è libero. Iniziamo allora l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso e Sorriso in piazza al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, venerdì 26 giugno dalle ore 21. Appuntamento Sorrisini da non perdere. E adesso una bella polca alla storia di Romagna, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso, liscio a richiesta. 0423 73 6680.
4: Ma che succede?
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Orchestra Paolo Bertoli, la voce di Tommaso con Ricordi di un alpino, e saluto tutti gli amici alpini in ascolto, ecco, sempre nel mio cuore gli alpini, assolutamente. Saluto Andrea da Vicenza che mi auguro una buona notte, e saluto anche Caterina da Gonars in provincia di Udine che anche lei mi auguro una buona serata e una buona notte. E poi saluto Maria Luisa dalla provincia di Verona che mi ha scritto per un'informazione, si era persa il nome dell'artista di un brano che è andato poco fa e naturalmente sono riuscito naturalmente a soddisfare la sua richiesta. Un abbraccio Maria Luisa e una buonissima serata. Ma continuiamo adesso con un bel Foxtrot. Luca Panama, Latin Lover.

Massimo Castellina con Benedetta, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Nicolò che mi scrive dalla Svizzera. Un abbraccio carissimo, una buona serata. Saluto anche Teresa dalla Costa Azzurra che ha apprezzato molto il brano di Luca Panava Latin Lover, e mi manda una foto di una meravigliosa pizza che sta preparando. Naturalmente mi saluta sia Teresa che Fabio. Un abbraccio carissimi e salutatemi anche la meravigliosa Costa Azzurra. Continuiamo con una bella cumbia, Come un'onda, Mary My Face, sempre qui su Radio Sorriso.

Alex Su, il nostro direttore, con mani al cielo. E con le mani al cielo saluto Nazarena di Roccafranco. Un abbraccio, Nazarena, forte forte forte a te e a tutta la tua famiglia, naturalmente, e buon inizio di settimana, che sia una bella settimana. Cari sorrisini, per quel che mi riguarda è tutto. Come sempre sono volate piacevolmente queste due orette in mia e vostra compagnia, e ringrazio sempre anche voi per la compagnia che mi fate, che è una cosa reciproca assolutamente. E per quello che mi riguarda vi do appuntamento a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con cocktail di sera, subito dopo di me Alex con Sorriso Grandi Firme, e subito dopo ancora ci sarà Paola con Giro Vagando, il magazine del folklore. Vi lascio con un bel mix, Un Giorno in Più, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini. Io vi auguro una buona cena, una buona serata, e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 20 e 2 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive sul nord Italia, nelle prossime ore grandi cose non capiteranno, anche se sulle zone alpine un minimo di variabilità è da mettere in conto con qualche locale acquazzone nelle ore pomeridiane. Sarà così anche nella giornata di domani. Invece mercoledì, attenzione, giornata più scoppiettante perché dalle zone alpine poi questi temporali si staccheranno e arriveranno anche nelle aree di pianura, soprattutto a nord del Po. A quel punto mercoledì, man mano che arrivano questi acquazzoni, anche temperature in diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Glielo consiglio.

0: Piatto io!
1: No, il manutentore è anche carino, sa?
0: Pure!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso!
19: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
20: Certo, le mie mani ti vorrà.
19: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
20: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
19: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e buon inizio di settimana, oggi 8 giugno 2026, in compagnia del vostro Alex, come di consueto l'appuntamento con Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato con la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani, e questa Esibizionista, brano di Annalisa del 2025, estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta una relazione con un uomo narcisista e bisognoso di attenzione, definito appunto esibizionista, con ironia e consapevolezza. Annalisa parla di seduzione, inganno e della presa di coscienza che porta a non cadere più in certi schemi sentimentali. Il messaggio è centrale, è l'affermazione di sé e della propria dignità. Anno di uscita appunto 14 novembre 2025. Andiamo avanti con Cuore Matto, un brano di Little Tony, una delle canzoni italiane più famose degli anni 60. Tra l'altro abbiamo avuto proprio la settimana scorsa, venerdì scorso, qui nei nostri studi, Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, con la quale abbiamo condiviso delle belle emozioni in diretta. Anno di Cuore Matto 67, brano presentato al Festival di Sanremo e divenne un enorme successo, arrivando al primo posto nelle classifiche italiane. Il brano racconta un uomo che continua ad amare una donna che lo ha lasciato per un altro. Il suo cuore matto non vuole accettare la fine della relazione e continua a sperare nel ritorno dell'amata. È una canzone sull'amore non corrisposto, la delusione e la difficoltà di dimenticare qualcuno. L'ascoltiamo con Raul Casadei, questo Cuore Matto.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

0: Dania Danimos Band, i ricordi del cuore con Amedeo Minghi, questo bel successo dalla sua voce originale del 1992 contenuta nell'album omonimo ed utilizzata anche come sigla della telenovela Edera. Il brano parla della forza dei ricordi legati all'amore e alla vita. Minghi racconta come emozioni, sogni, delusioni e soprattutto una persona amata continuino a vivere nel cuore anche quando il tempo passa. Il messaggio è centrale, è appunto che i ricordi più importanti non scompaiono mai e restano parte di noi. È una canzone nostalgica e romantica che celebra il valore dei ricordi d'amore, capaci di resistere al tempo e di rimanere vivi nel cuore. Andiamo avanti con Due vite, brano di Marco Mengoni, una canzone del 2023 che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno. Noi l'ascolteremo dalla voce di Matteo Tarantino. Due vite parla del dialogo tra le diverse parti di se stessi, tra ciò che mostriamo e ciò che sentiamo nel profondo, attraverso immagini intime e oniriche. Mengoni riflette sull'amore, sulla crescita personale e sull'accettazione delle proprie fragilità. È un invito a vivere ogni esperienza senza rimpianti, perché tutte contribuiscono a formare la nostra identità. È una canzone intensa e introspettiva sul rapporto con se stessi e con gli altri, che celebra l'accettazione della propria vita e delle proprie emozioni. L'ascoltiamo con Matteo Tarantino, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La grande voce di Annalisa Simeoni con Croce di Oro a tempo di valzer lento, questo successo, pensate un po', del 1956 di Nilla Pizzi, uno dei brani più iconici degli anni 50. La canzone ha un tono romantico e nostalgico e usa la croce d'oro come simbolo di amore, ricordo e sofferenza sentimentale. Parla di un sentimento profondo e duraturo, legato a un amore importante che resta impresso nel cuore, anche tra dolore e lontananza. È una canzone d'amore malinconica, tipica della musica italiana degli anni 50, centrata sui ricordi e sentimenti che non svaniscono mai. Aumentiamo il ritmo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con le voci mia e quella di Iris, e arrivano i nostri cuoricini, brano del Festival di Sanremo 2025 presentato dai Coma Cose. La canzone parla di una relazione di coppia messa alla prova dai social e dall'uso ossessivo dei cuoricini, ovvero i like. Racconta come l'amore venga spesso filtrato dai social tra dimostrazioni, incomprensioni e bisogno di attenzioni digitali invece che reali. È una riflessione sull'amore moderno nell'era dei social, dove i sentimenti rischiano di essere sostituiti dai like e dalla comunicazione online. Chiudiamo così in grande allegria con i nostri cuoricini, tutti per voi!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Aldo. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21:03.

0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina Deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi Deghi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non Deghi, non si crede.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
9: Sorriso!
10: È il momento di Girovagando!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Come sempre, un ringraziamento al gruppo editoriale Bagutti per questa bella canzone con la quale iniziamo una nuova puntata, ma anche una nuova settimana con il nostro magazine del folklore. Benvenuti a Girovagando di Sera. Questa è Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Sono Paola, stiamo insieme un pezzettino di programmazione, 60 minuti da qui alle ore 22, con tante belle canzoni e tante informazioni utili per voi. E allora cominciamo, c'è Mister Domenico con Bugiarda e Crudele.

Amici di Sorriso, è il momento delle previsioni meteo per questa settimana. Domani è mercoledì, l'instabilità potrebbe estendersi a parte della pianura padana. Attenzione ai settori nord del fiume Po. Successivamente, cioè giovedì 11 giugno, i fenomeni dovrebbero spostarsi progressivamente verso le regioni adriatiche, con rovesci sparsi e qualche temporale, localmente anche forte. Infine, venerdì prossimo potrebbero esserci gli ultimi impulsi instabili sulle regioni dell'est. Queste le previsioni meteo. Torniamo alla musica con Omar Lambertini.

amici, andiamo in provincia di Padova perché domani Cadonega saluta la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, le oltre 400 vetture storiche in gara attraverseranno il centro del paese e le sue principali arterie stradali durante la prima tappa che parte da Brescia e si conclude a Padova. Quindi domani dalle 18:40 le leggendarie auto storiche attraverseranno il cuore di Cadonega, uno spettacolo da non perdere assolutamente. Ora invece ascoltiamo Vanna Isaiah.

arrivato il momento per me di fermarmi in linea alla pubblicità. Stiamo via pochi minuti, poi ritorniamo. Abbiamo ancora mezz'ora a disposizione che ci porterà sino alle ore 22 in questo lunedì sera 8 di giugno. Un abbraccio circolare, come sempre, a tutti voi che ci state ascoltando a casa, sul lavoro o viaggiando. Rimanete qui perché le canzoni non mancano. Tra poco torniamo.

0: state ascoltando Girovagando.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Non senti bene? Audio Beauty dalla svolta.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things that
16: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.

Buon lunedì amici ascoltatori, siete collegati con Radio Sorriso, state ascoltando Girovagando. Questo è un programma dove raccontiamo le feste più belle del Nord-Est. E allora riprendiamo da Cinto Caomaggiore, siamo in provincia di Venezia. Ci sono i festeggiamenti di settimo di Cinto Caomaggiore dal 10 al 13 giugno prossimi. Serate musicali danzanti, pesca dei fiori, grande lotteria, giochi gonfiabili, happy hour tutte le sere, il Waikiki Bar, non mancate. E il prossimo 12 giugno potete ballare il liscio con Giancarlo e la Santa Monica Band, mentre sabato 13 giugno ci sarà Rossella Ferrari e i Casanova. Domenica 14 giugno potrete ballare con Giuliano e i Baroni. Buon divertimento a tutti, ora ritorniamo alla musica con Davide e i Ragazzi del Sole.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Amici di Sorriso, ho da raccontarvi un bel appuntamento che farà felici tutti i golosi, e siamo in tanti, perché domenica prossima andiamo tutti a Longarone per la 15ª edizione di Gelato in Festa. Dalle 10 alle 20, gelato artigianale e tanti gusti speciali da assaggiare, perché il centro di Longarone si trasforma in una gelateria a cielo aperto con degustazioni, animazioni, laboratori creativi per bambini, mercatini artigianali e agroalimentari. L'obiettivo è consolidare Longarone come città del gelato e noi ne siamo felicissimi. Gelato in Festa a Longarone. Ora invece ascoltiamo la prossima canzone, che si intitola E allora va.

Rieccomi qui con voi solo per salutarvi, perché termina qui la seconda mezz'ora di Girovagando, il magazine del folklore. Per me è arrivato il momento di rinnovarvi questo appuntamento che torna anche domani, sempre a partire dalle ore 21. Come sempre faremo un'ampia panoramica su quello che succede di bello nel nostro nord-est, e sono tanti gli appuntamenti, le sagre, le feste, i concerti, gli spettacoli anche per questo mese di giugno. Grazie dell'attenzione, rimanete qui su Radio Sorriso, la programmazione continua e io vi do appuntamento domani. Grazie.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 22 e 9 minuti.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti. Carrefour.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su...

0: Daghi a ridare casa?
1: Daghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Daghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Daghi semplicemente andare su daghi.it.
2: Perché Daghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Daghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
2: Daghi provare!
0: Daghi fidarti!
4: Perché se non Daghi, non ci credi!
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sorriso!
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.
9: Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi concessionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Sono le 23:07.
12: Auguri, mamma.
13: Sembri una ragazzina.
14: Grazie, amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Sorry.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto su.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
2: È 1:03.
3: C'è un aggiornamento di notizie. Ben ritrovati. Intesa San Paolo entra direttamente nella partita per il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale della banca senese, a meno di 24 ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. L'offerta prevede un corrispettivo composto da 1,6 azioni di Intesa San Paolo di nuova emissione e 1 euro in contanti per ogni azione MPS, per una valorizzazione di 10,091 euro per azione. 10 arresti della Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, sono state eseguite 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Sta arrivando, secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale, per toccare i valori massimi nel Foggiano con 36 gradi. Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci alla prossima edizione.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: la vostra radio. Ora suona due pezzi di cumbia.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.